4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

parte il fatto che poi viene sempre qualcuno a parlarci di lui, che pedala in mezzo ai campi verso il sole che gli sta davanti sulla strada. Cade l'inverno del 19, la sua bicicletta già sfida la neve e fende come una scimitarra il ricordo greve della grande guerra. E poi ritorna l'estate padana, lui gira sempre di casa in cascina con tele di cotone iuto sul portapatti sopra la ruota, sulla strada. E mentre Binda vince il suo quinto giro, lui sta pedalando lungo un sentiero, la polvere bianca, la gola spezza, col vino fresco bevuto in tazza. La sera moglie, figlioli attenti, seguono il filo dei suoi racconti. Broni e stradella che quasi Appennino, chissà se il mare sarà più lontano sulla strada.

E quando la tecnica prendi il decollo, arrivi il moschito, motore a urlo, ma lui avanza puntando ai cieli, arrivo scandito dei suoi pedali, poi cadono le bombe alla rinfusa, di questa volta non cambia divisa, ma le bacchette dei suoi freni e le mollette, i pantaloni sulla strada, sulla strada, sulla strada. Passa la storia e neanche lo sfiora, passa la vita che se ne innamora, finché non porta l'ultimo assalto, finché si infrange.

gente dice che è solo un caso, che è già arrivato su in paradiso, sulla strada, sulla strada, sulla strada. A parte il fatto che poi viene sempre più qualcuno a parlarci di lui, che pedala ancora in mezzo ai campi, sempre verso il sole che gli sta davanti.

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso,

tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Cammino in montagna, inciampo col piede un sasso, guardo di sotto che si allontana. Rotolo, rotolo e rotolo, e non mi fermerà nessuno. Rotolo sui sassi e li saluto, rotolo nell'erba. Quando mi fermo contro il tronco mi fermo, aspetto, aspetto che marcisce. Non ho fretta, io, un giorno guarderò il mare.

gli occhi e il cuore con borbottio di tuono muovono le parole, torna il tempo, ritorna l'energia, torna la vita, torna il mattino vuoto, vuoto, vuoto.

Samantha scende le scale di un policente attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio dei suoi genitori, che ogni mese devono saldare il mutuo dallo stipendio da fame. Ma Milano è tanto grande da impazzire, è un sole incerto perché di sguinci questa domenica d'aprile

e giù nel cortile, jeans regolari e faccia da vinile, giacca venta come Dio comanda, legata al polso la bandana, un piede contro al muro e lì l'aspetta perché vuol parlarle niente.

Alessandro Simonetto.

di arroganza e di stucchevole bontà, di tentativi disperati, anni affollati di qualsiasi forma di incapacità. Anni affollati, per fortuna siete già passati. Ho fatto indigestione, la mia testa è piena, dall'Africa all'America al mio letto non c'è rimasto niente che non so.

donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati. E quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Con l'Arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare.

che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti, di impossibili guerre. Anni affollati di mani sentenziose che maltrattano

cantanti e senza fisarmonica, di chi rovescia tutto e poi si arrende alla domenica. La Cina è un po' scaduta, Chan Ching l'han condannata, ma forse lo dovevano fare, mi viene da vomitare.

A chair is still a chair.

darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

una signora molto distinta, elegante, bellissima. Strano in un posto come quello. Mi carezzava. Era lesbica? Simpatica.

sound.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Sopramonte dove ho visto la neve sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà

Ora siedo sul letto del bosco, che ormai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi. Cosa importa se sono...

idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva? Una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente.

Vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

primo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

Chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali, e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

0: L'altro dì me ne stavo in soffitta, spulciando tra vecchi trumori, tra la polvere lì.
1: Zitta, zitta.
0: La cartella che mi accompagnò, col quaderno, l'astuccio e il diario,
1: il righello
0: e l'abecedario.

0: morto, ma lo sento ad un tratto cinguetta, gli spunta un'aletta ed un'altra più in fretta, poi una... no, sono finite. Poi le piume, le zampe, il codino e quell'augellino ha iniziato a volare. E lo sai chi era Lillino caro?
1: None.
0: Te lo dice paparino tuo.

0: passerotto diventa un passerotto?
1: Perché? Perché è una favoletta, Lillino caro.
0: No, non gli piaceva essere un otto?
1: Ma gli piaceva una cifra essere un otto, solo che sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e otto diventa un passerotto. Però non è finita la favola, stai a sentire adesso che si sviluppa tutta quanta, è bella, capito Lillino caro?

0: sono caro, non è la mucca. Senti, non fa rima. Invece 8 passerotto fa rima. 5 mucca non fa rima.
1: 5 mucca.
0: No, Lillino, 8 passerotto. Senti che fa rima. Mucca non fa rima, quindi non c'è.
1: Mucca.
0: No, Lillino, non c'è. Ma ascolta invece la favoletta di 8 il passerotto. È carina, questo è solo l'abbrivio, invece adesso c'è tutto lo svolgimento, il momento topico. È proprio bellina assai, capito? Sentila, Lilla, senti.

0: cos'è il pepette?
1: Fa rima, sette pepette.
0: Ma non esiste, deve essere una cosa che esiste e che faccia rima, come otto il passerotto.
1: Sette pepette, fa rima, stacce.
0: Lillino, fa rima, ma non c'è, perché non esiste, quindi non c'è. Non c'è in questa favola e non c'è, non esiste. Deve essere una cosa che fa rima. Ma ascolta la favoletta che è tanto bella, me l'hai chiesto tu. Mi racconti una favoletta, paparino? Io te la racconto, però se non l'ascolti non ti addormi e io non posso fare quello che devo fare io. Ascolta che è carina, senti.

0: che bove?
1: Nove bove, fa rima e c'è.
0: Ma che c'entra Lillì? C'è dove? Non
1: il c'è quattro?
0: Non lo so.
1: Il quattro è il gattro.
0: Gatto neanche, quattro neanche gatto. Lillino neanche fa rima, non c'è.
1: E
0: non
1: il
0: c'è
1: dieci?
0: Nella... Non lo so.
1: Dieci pasta e ceci, fa rima e c'è.
0: Lillino, mi stai ascoltami, non c'è nella favola. Questa è la favola di Otto il passerotto. E parla solo di Otto il passerotto.
1: E
0: ed è tanto carina,
1: diventa...
0: tanto bellina, perché lui è un otto, è un numero. Poi passa la fatina con la bacchetta e lui diventa un uccellino.
1: 1.923.412.
0: Solo che la prima volta è un uccellino, quindi che fa? Non sa volare, quindi si perde nel bosco e trova un castello incantato. Svolacchia fino alla finestra e vede dentro un'ombra nera. Si gira ed è un mostro orrendo, solo che c'ha la faccia di Laura Pausini. Allora lui si spaventa, cade in cantina, ci sono i bagarozzi, lui diventa il re dei bagarozzi.
1: Il 23?
0: È bucio di culo!
1: Non è animale, bucio.
0: Sti cazzi, il bucio di culo è messo a fagliare con tante sta fregnaccia!
1: E il 77?
0: Le tette, le zinne!
1: E l'1?
0: Il cazzo!
1: E l'88?
0: Sono le zoccole che fanno le pompe ai cavalli, dai!
1: E il 103?
0: Sono i rasponi a Dumano, continua che famo bingo, dai, che sono tutta smorfia.
1: E otto il passerotto?
0: No, otto era il passerotto, poi è passata la strega con una bacchetta grossa così, ma è diventato otto al culo rotto, hai capito? Otto culo rotto, fa rima, c'è... Cioè...

0: 反倒解累，反倒解累，反倒解累。
1: Anche se la redazione si dissocia da questo tipo di trasmissione.
2: No, dai, stai serio, ti prego, un attimo, sei una volta sola, dai.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda, presenta...
3: E un carcamagno!
4: Un carcamagno! Un carcamagno!
1: Appuntamento mattutino con Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli.
2: Oh, bravo.

0: E infine, signor Coniglio.
1: Good morning, Redona! Eccoci qua. Oggi bella giornata, no?
2: Sì, bella giornata.
1: Bella giornata, c'è il sole. Siamo qui al UCAR Camagno. Ormai è un classico.
2: Sì,
1: tutti i lunedì.
2: Siamo come una condanna.
1: Una condanna. UCAR Camagno. Ah, come la pubblicità. Sai che non possiamo fare pubblicità neanche velatamente. Allora, qui siamo a UCAR Camagno. In realtà siamo a Redonair, la radio. Mitica radio, tra l'altro, quando è stato ieri, l'altro ieri c'è stata la diretta lunghissima.
2: È stata una diretta molto bella,
1: Lo so. Perché io
2: ho un sacco di gente che ha sbizzato, che è entrata, che ha parlato.
1: È vero, no? È stato divertente. Cioè, tutti che partecipavano, tutti che volevano dire qualcosa, è stato bello, no?
2: Poi ho visto tanta gente che si meravigliava. Non mi era meravigliata perché sembrava come una radio vera, vero?
1: No, una radio finta. Ragazzi, siamo dentro Redonair, cioè mica siamo a. È venuto così, non
2: volevo. Si fa pubblicità.
1: No, allora 351 459 3144 è il numero telefonico della radio, quindi potete telefonare. Tra l'altro oggi abbiamo una rubrica nuova, l'abbiamo detto l'altra volta, esatto, con sigla nuova e ragazzi, cioè abbiamo la grande Sara che è la posta del cuore di Sara, la nostra esperta in problemi d'amore, problemi, ma in generale problemi di coppia, problemi di sesso anche. Esatto, quello che volete sapere. Ho visto un sacco di gente ha aderito a questa cosa. Io vi scrivo assolutamente, oppure vi telefono.
2: Ci stanno dei problemi, ragazzi.
1: Il problema del telefono è che abbiamo una linea sola. Se telefonano durante, cioè ci dovete telefonare prima per dire, oppure mandateci un WhatsApp. Ecco, perché se no non riusciamo e purtroppo ragazzi ancora ci dobbiamo organizzare, ecco. Quindi se teniamo il telefono Sara per un po' di tempo non possiamo sentire voi, però vabbè, no, comunque dato che abbiamo già ricevuto delle domande, perché l'altra volta abbiamo fatto il lancione e qualcuno ha risposto aderito a questa cosa e ci ha fatto già le prime domande, invece perché è un problema che evidentemente, quindi insomma a Redonair abbiamo tra l'altro sentiremo presto anche Olga, perché Olga non riusciamo più a trattenerla, l'altra volta stava a New York, adesso credo che sta in Olanda. L'altra volta stava a Milano, prima era andata a New York.
2: Sì, poi a Milano alla fiera
1: del abbiamo sentito, ci siamo collegati da lì. Adesso non lo so, credo che sia in Olanda addirittura. Lei per lavoro fa, non lo so, però insomma. Penso che riusciremo a collegarci anche dall'Olanda. E
2: vogliamo dire anche che venerdì cosa c'è?
1: Venerdì c'è una festa della radio, assolutamente qualcosa di mitico, cioè è la seconda festa della radio dove all'inizio ci sarà un piccolo buffet, una piccola cosa molto modesta, però insomma che si potete rinfrescare, nel senso bere qualcosa, mangiare qualcosina.
2: Quante candeline spegniamo?
1: Due? Tre? Due candeline, perché è la seconda festa. Poi dopo, subito dopo ci sarà un saluto da parte nostra, quindi ci riconoscerete forse dalla voce perché stiamo lì. E poi ci sarà il mini concerto di Pascarpato che farà alcuni brani di Francesco De Gregori. Tra l'altro gli abbiamo imposto di fare dei brani particolari, quindi sarà una sorpresa, perché non saranno i soliti brani tipo Generale dietro la collina, per carità, la canzone è bellissima, poi magari la fai, non lo so, perché io gli ho detto invece così gli abbiamo detto di fare delle cose un po' più particolari e le farà, sono sicuro che le farà. Quindi Pascarpato live e poi subito dopo ci sarà il film di Francesco De Gregori,
2: Evergreen.
1: Che è molto interessante,
2: visto che ha degli ospiti importanti,
1: sì, che parleranno che parleranno di lui, eccetera. Insomma, è tanta roba. C'è una festa. L'altro anno l'abbiamo fatta su Bob Dylan, se vi ricordate, c'era un gruppo che faceva i brani di Bob Dylan live. Poi abbiamo fatto il film di Bob Dylan. Quest'anno De Gregori, prossimo anno non lo so, di anno in anno. Comunque, Redonair, la radio mai d'ome e mai di moda, 351-459-3144, telefonate oppure mandate i vostri WhatsApp. per le domande che volete fare a Sara, la posta del cuore. Già ce ne abbiamo alcune, quindi sì. Abbiamo, però se voi ne volete aggiungere altre, o le facciamo oggi oppure la prossima volta. Benissimo, allora noi sapete che abbiamo sì, la solita rubrichetta, sì. Quello che è successo quello oggi. Successo, che è successo oggi? Che è successo oggi, Gus? Dimmi, oggi, illuminami.
2: Allora, è successo, ma non devo dire non troppe cose, però c'è nel 1652, pensate un po', il Rhode Island approva la prima legge che rende la schiavitù illegale nel Nord America.
1: Ah.
2: Pensate già allora.
1: Cioè, nel senso che vietano la schiavitù o che...
2: Che vietano
1: la schiavitù?
2: La rendono illegale.
1: Ah, questo nel Nord America?
2: Nel Nord America. In Sud America invece ci vorrà un po'
1: beh, sì,
2: tempo,
1: lì è un po' più sì. Schiavisti.
2: E poi tu invece cosa ci dici?
1: Allora, vabbè, ce ne stanno diverse. Per esempio, nel 76 si accentua il clima di terrore perché vengono ritrovati in Argentina. Perché vengono ritrovati 126 cadaveri, pensa, crivellati da raffiche di mitra e ritrovano anche persone sequestrate, uccise e scomparite da desaparecidos. Dopo la morte di Perón, vi ricordate, nel 74 c'è il colpo di stato militare, ufficialmente nel 76 Videla era il generale che comandava ed era un dittatore feroce praticamente. Ovviamente tutto il mondo si oppone a questo, ma non c'è niente da fare e cominciano a prendere tutte le persone di qualsiasi
2: oppositori, ma neanche quelli più feroci.
1: No, bastava un minimo
2: di per essere sequestrato.
1: Anche il solo sospetto che venivi preso e sparivi. Poi dopo si è scoperto che venivi intanto portato in del carceri tremende dove venivi torturato.
2: Lì ricordo il film Garage Olimpo.
1: Ma ce ne stanno tanti belli. Oppure ultimamente ne era uscito fuori uno molto interessante, che era quello dei pinguini. Qual era quello? Io e il pinguino, che sembrava un film comico, divertente, così sono andato al cinema a vederlo, mi aspettavo una cosa così da ridere, invece era una storia, aveva anche degli aspetti divertenti, però era un film tremendo perché parlava di quella roba lì, della gente che spariva così inaspettatamente.
2: Però poi sono state le mamme.
1: Sì, c'erano le mamme di Plaza de Mayo che andavano lì.
2: Da una parte
1: chiedevano
2: restituzione. Esatto. Capire che fine avesse fatto il loro cari.
1: Esatto, restituirci i nostri figli, no? E poi dopo si è scoperto che molti di questi venivano addirittura presi, caricati su degli aerei militari, dei cargo, venivano portati al largo delle coste e buttati giù nel mare. E poi quello che succedeva. Insomma, quindi affogati, morti da.
2: Pesci.
1: Eh sì, mangiati dai pesce cani. Quindi è stata una cosa tremenda. Per fortuna è una cosa che ormai è abbastanza lontana, ma non bisogna mai dimenticare, perché è la peggior cosa che ci può accadere di non avere memoria. Per questo che noi raccontiamo queste cose qui, anche per questo qui,
2: ricordiamo.
1: Nel nostro microscopico piccolissimo, no?
2: E perché non vado nell'oblio?
1: Perché noi siamo molto, c'è una trasmissione molto piccola la nostra, noi siamo così,
2: ricordiamo.
1: Per esempio stiamo mettendo diverse rubriche, come dicevamo prima, no? Abbiamo quella di Olga, quella di Sara, quindi siamo più voci, già noi siamo in due, poi adesso altre due voci, probabilmente è la trasmissione che ha più speaker che ascoltatori, però va bene così, piano piano saremo tanti.
2: Okay.
1: Allora, mentre stiamo aspettando, perché oggi ci collegheremo presto, almeno speriamo che riusciamo a collegarci presto con Olga, volevo parlare. Tu hai altre notizie che ti ricordi che sono successe oggi?
2: Vuoi che ne citi ancora una?
1: Sì, se
2: 1743,
1: vuoi.
2: Papa Benedetto XIV pubblica la lettera Nimiam Licentiam, le deplorevoli facilità con cui si deroga alle norme sulla celebrazione dei matrimoni. Vuoi sapere le deroghe?
1: Sì.
2: Allora, scioglimento illecito dei vincoli matrimoniali. Quando tu volevi stanco, volevi annullare il matrimonio, pagavi.
1: E i preti. Ma chi è che era? Ma tipo i parroci? Chi era che lo faceva?
2: Sì, erano i parroci.
1: Proprio i parroci?
2: Sì, sì.
1: Ok. Quindi faceva questo tipo
2: poi,
1: di.
2: Poi l'emosine e l'illusione delle pubblicazioni matrimoniali, non si sapeva, si sposavano quindi in segreto così, quindi immagini c'erano, nessuno poteva opporsi, non sapeva niente nessuno, e quindi i matrimoni erano celebrati così. Quindi e quindi, quindi sono,
1: insomma, sostanzialmente era questo. Sai che è successo sempre il 18 maggio? C'è stata la famosa battaglia, si conclude anzi la famosa battaglia di Monte Cassino, con la presa dell'abbazia dalle truppe alleate,
2: distrutta
1: purtroppo dalle truppe alleate, perché per stanare i nazisti che si erano furbescamente nascosti là dentro da quelle parti,
2: asserragliati,
1: e purtroppo hanno dovuto bombardare l'abbazia e quindi l'hanno distrutta. Poi dopo è stata ricostruita tutta, però quella originaria
2: è rimasto un simbolo.
1: E tra l'altro le truppe che hanno liberato proprio l'abbazia, che hanno liberato, sono state il corpo di spedizione polacco in particolare, neanche gli americani, cioè i polacchi ci hanno liberato lì a Monte Cassino. Bravi polacchi. E poi dopo c'è stata la ritirata delle forze. E pensa, io ho scoperto un brano che è stato dedicato proprio a questa battaglia, che è una cosa un po' inusuale per anche per noi, insomma, per Carcamagno, che noi mettiamo rock, pop, perché questo è un brano un po' più di musica classica. Sono due bravissimi chitarristi che hanno scritto diversi brani, hanno fatto un intero...
2: Però, sentiamolo, poi come
1: vediamo. Loredo Gismondi e Alessandro Minci, si intitola I Papaveri Rossi di Monte Cassino.

0: Bella, però ogni tanto vale la pena sentire queste cose.
1: Sì.
0: Era molto leggiadra, molto.
1: Intanto pensavo a Monte Cassino, che è un posto bellissimo.
0: Sì.
1: Merita la visita.
0: Quindi quella musica lì ci stava bene, cioè sì, ricordando Monte Cassino.
1: I nomi, sono tante vittime che
0: ha fatto, tante vittime, infatti. Tra l'altro ricordavamo che il corpo di spedizione polacco era stato quello che aveva liberato Monte Cassino, ma lo possiamo legare al fatto che nel 1920, il 18 maggio oggi, nasceva Karol Wojtyła, che poi diventò polacco, che poi diventò Papa Giovanni Paolo II, e che ha una storia incredibile, perché
1: un papato lunghissimo,
0: cioè
1: giovane, pieno di energie.
0: E infatti,
1: poi aveva fatto l'attore, quindi
0: ha fatto l'attore?
1: Sì, aveva, sensibile, aveva scritto anche alcuni testi teatrali.
0: Ah, quello sì, quello me lo ricordo, quel fatto lì. Sì, è stato un papa che, oltre che ha avuto un pontificato molto, molto lungo, diciamo così, è proprio intervenuto molto sulla storia e sulla politica, mondiale.
1: Ha combattuto il comunismo.
0: Sì, in maniera acerrima,
1: cercando di aiutare in tutte le parti.
0: Sì, mi ricordo poi tutte le sue battaglie, perché pensava sempre alla sua Polonia, quindi tutto quello che ha fatto, per esempio, con Solidarność.
1: Sì,
0: soprattutto mandandogli molti soldi.
1: Soldi delle banche italiane.
0: Soldi anche dello IOR, che era la Banca Vaticana. Sì. Soldi che, se uno dice, vabbè, con i soldi suoi ci fa quello che gli va, a parte che non erano soldi suoi, erano soldi dello Stato Vaticano, però vabbè, ma a parte questo, poi a questi soldi a volte si pensa che avevano delle origini un po' strane, cioè riciclaggio,
1: Marcinkus,
0: Banda della Magliana, riciclavano Calvi, i soldi,
1: Sindona,
0: Calvi impiccato sotto i ponti, che sembra suicidato, ma tanto suicidato non mi sembra, insomma, storie strane, tutti questi soldi che andavano,
1: sono
0: appunto,
1: tanti soldi che succedono queste cose.
0: Sì, e poi appunto quando anche ci sono degli interessi politici, poi vabbè, adesso è rimasto tutto così. E tra l'altro lui, insomma, ha vissuto diverse cose, no? C'è stato il rapimento Oddio, noi ci dimentichiamo sempre questo nome, ci ho fatto caso, c'era una rimozione, se poi in regia ce lo ricordano, la ragazza che è stata rapita a Roma all'epoca, non vi ricordate, vabbè, non si ricorda nessuno, è pure un nome,
1: no, certo,
0: ci viene sicuramente in mente, scusateci, ma a volte ci abbiamo dei momenti,
1: stanno riaprendo il caso, mi sembra,
0: sì
1: Emanuela Orlando.
0: Manuel, bravissimo, vedi che tuo cervello è ancora a mille,
1: perché ho letto poco che stavano riaprendo il caso, perché sono stati
0: Emanuela Orlando,
1: altre dichiarazioni, altre cose magari erano segretate e sono riapparse, quindi sembra che sia stata rapita, ma che non fosse legata al discorso del Papa, dell'attentato.
0: Non
1: Papa.
0: Si sa, cioè, di ipotesi ne hanno tirate fuori un miliardo, fuori, praticamente. Sì, sì. L'hanno vista tutti, l'hanno fatto tutti, tutti che sanno qualcosa, poi alla fine però si sembra sempre che stai lì per arrivare al punto, ma non ci arrivi mai. E questa è una cosa incredibile. Noi adesso stiamo raccogliendo, nel frattempo stiamo aspettando, perché forse, però ancora non abbiamo idea, si dovrebbe collegare con noi. Ti volevo dire, ti volevo dire un'altra cosa. Pensa che nel 1974, okay. No, è vero, potrebbe essere anche 1800, no, hai ragione, perché a volte parliamo dell'anno 1000, quindi è ovvio, sì, hai ragione. Nel 1974 l'India fa esplodere il suo primo ordigno nucleare sotterraneo nel deserto del Rajasthan, diventando così la sesta nazione al mondo a dotarsi di armi atomiche. Allora, o tu dirai, vabbè, sì, insomma, non è una notizia molto bella, in effetti non è una notizia molto bella, però altri paesi l'hanno fatto, insomma,
1: anche
0: l'India,
1: Pakistan,
0: anche quella è una grande potenza, eccetera. No, la cosa che mi ha incuriosito, che sai come si chiamava questa operazione che l'India aveva fatto? Si chiamava Smiling Buddha, cioè il Buddha che sorride. Ora, io capisco che c'è dell'ironia quando uno fa delle cose, no? Mettere delle etichettine, dei nomi a delle cose che accadono, però, cioè, Buddha che sorride quando fai esplodere una bomba atomica, non mi sembra così,
1: no.
0: Che ne so, no, pensa se pure l'Italia sperimenta una bomba atomica, la chiama, che ne so, Cristo che si sbellica, cioè non è bello, no? Non è, no,
1: no, è bello, no, non è, no, bello,
0: non fa, è bello. E quindi no, non ci è piaciuta sta cosa che ha fatto l'India, che poi ha sempre questa immagine del pacifismo. Abbiamo voce rauca! Perché con Gandhi, con dei grandi personaggi che ci sono stati. E, sapete che se sentiamo, non so se si sente anche in diretta, un numero telefonico che sta partendo, e forse magari chi lo sa, magari ci siamo a collegarci con Olga, che tra l'altro abbiamo delle domande bellissime da fargli, però non possiamo anticiparle finché non lo sappiamo, cioè perché non ci colleghiamo, meglio non possiamo dirgliele.
1: Sì.
0: E quindi stiamo così nel mistero. Allora, altre cose accadute?
1: Altre notizie? Allora, 1969, programma Apollo.
0: Ah.
1: Lancio dall'Apollo 10.
0: Sì.
1: È la quarta spedizione verso la Luna, e questa sarà quella definitiva, poi l'Apollo 11 invece sbarcheranno sulla Luna.
0: Sulla Luna, ma non era, no, quelli sono venuti dopo, quelli che avevano un problema.
1: Sì, sono venuti dopo.
0: Chi erano? L'Apollo 13. 13, l'Apollo 13.
1: Erano già pronti per andare, però non vogliono rischiare, ma lanciano.
0: Ah, allora sentiamo, mettiamo la sigla, se abbiamo Olga. Partiamo subito con la sigla.
2: Compagni, dopo 10.
3: Non sento niente.
4: Ti senti, Olga?
3: Adesso vi sento, ma la sigla no.
4: Ah, vabbè, adesso sta andando la sigla, non ti preoccupare, addormentiamo.
3: Ah, ok.
4: La tua voce, mettiamo la sigla, facciamo questa. Sì. Ah,
1: sabato.
4: Ah, ammazza, è già ripartita. No, mi stava dicendo. Ciao, tanto ciao Olga.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
4: Gustavo mi stava dicendo che ci sei venuta a trovare sabato qui in radio, e poi dopo hai preso l'aereo, pum, e sei ripartita, e adesso stai in Olanda, credo di capire.
3: Sì, sono ad Amsterdam. La diretta da Amsterdam, sto leggendo lo stand.
1: Se capita.
4: Ma infatti, poi l'altra volta ci hai fatto questo collegamento da Milano con questo cibo, food, adesso non mi ricordo.
3: Tutto food.
4: Adesso in Olanda immagino per una cosa simile, probabilmente, un altro...
3: Sì, no, sì, sempre la fiera dove partecipava anche il tuo amico olandese.
4: Ah, il mio amico Raimond, che chissà se ci sta
3: ascoltando. Sì, mitico Raimond.
4: Molto, ogni tanto.
3: Ah, sì?
4: Sì, dall'Olanda ci ascolta e me lo dice ogni tanto, credo che sta tutto il giorno lì. Oh. Però magari sai che faccio? Gli faccio avere la registrazione, così lo sente che parliamo di lui e così è tutto
1: citato.
4: Contento, che viene
1: citato.
3: Si collega pure lui, chiama pure lui.
4: Ma chissà se lo incontri lì al...
3: Chissà, lo aspetto. Raimond, se mi senti, ti aspetto.
4: Benissimo.
3: Alla hall numero 1C69.
4: Va bene, noi non ti vogliamo rubare troppo tempo, perché appunto so che tu stai lavorando lì e quindi non hai moltissimo tempo da dedicarci, ahimè. Però comunque la domandina, noi abbiamo preparato, siamo messi d'impegno io e Gus la sera lì, carta e penna, e abbiamo segnato un po' di domande. Bel po' le abbiamo segnate, però non è che te le diciamo tutte, le facciamo tutte adesso, Cominciamo con la prima, vediamo un po'.
3: Vai.
4: Allora, c'è un'abitudine italiana che all'inizio trovavi assurda e che ora fai anche tu?
3: Andare a bere il caffè ogni qualvolta che posso.
4: Questo è vero.
1: La tazzina.
4: Ma perché prima quel caffè non lo bevevi proprio? Oppure...
3: Ho iniziato a 20 anni. A 20 anni
4: non
3: a bere
4: lo
3: caffè.
4: Proprio il caffè, praticamente.
3: No, non mi piaceva.
4: Ah, non ti piaceva.
3: E qua forza, dai.
4: Se non bevi un caffè, ti pago un caffè, prendiamo un caffè.
3: Sì.
4: Come si fa a dire di no? Poi il caffettino ti tira su, poi c'è lo zucchero.
3: Sì.
4: Però ma lì come lo bevete? Espresso comunque oppure all'americana, cioè lungo?
3: All'americana.
4: Ah, all'americana.
3: Credo che caffè solubile.
4: Ah, addirittura solubile, che è una cosa,
3: scusa
4: se te lo dico, terribile.
3: No, ragazzi, hai ragione pienamente.
4: No, c'è da dire che poi non tutti fanno il caffè bene.
1: No, infatti sì, è quello difficile. Non è facile.
4: È molto difficile, perché... Ma tu adesso sei diventata quasi un'esperta, immagino, di caffè, dopo averne bevuti così tanti qui in Italia.
3: Allora, devo dire di sì, anche se dicono che la mia macchinetta del caffè fa schifo. E comunque io preferisco il caffè della moca, perché sì, rilascia il profumo. Sì. E quindi c'è anche il discorso, sì, del profumo, che altre, sì, macchinette caffè non rilasciano. E a me piace molto il profumo del caffè. E sì, poi è meno forte, quindi posso berlo di più.
4: Ma poi tutto, c'è anche il rumore, no? Quando comincia a uscire, che senti quel rumore,
1: che entra e gira,
4: che gira, poi, gira, poi il profumo naturalmente. Ma tu hai proprio la macchinetta, quella classica napoletana?
1: No, c'è la
3: via. No, la classica moca.
4: Ah, proprio la via Letti, quella.
1: Non
4: quella
1: si può dire, la via.
4: No, vabbè, io dico via, ormai è di Letti, ormai è di quella lì, quella piccola, varie misure, no?
1: Lo bevi amaro o con lo zucchero?
3: Amaro, rigorosamente amaro.
4: Ormai bevono quasi tutti amaro.
1: Sì,
4: sì, sì, ho notato che al massimo usano la saccarosa.

0: ribalta, e c'è cioè pure lì tutta
1: di,
0: una...
1: di Totò.
0: Di Totò, Peppino, della tradizione napoletana. E
2: poi, a me piaceva Totò.
0: Totò, chi non ragazzi. E cioè, Peppino De Filippo, no, Edoardo De Filippo ha fatto parecchie commedie dove dentro c'era questo discorso del caffè, perché è proprio dentro la cultura napoletana,
1: sì, sì.
0: Così come altri piatti, ma adesso stiamo divagando sulla cucina, però vabbè, sempre lì andiamo a finire. Però per esempio il ragù addirittura gli ha dedicato una commedia che si chiama Sabato, Domenica e Lunedì,
1: sì.
0: Si chiama così perché erano i tre giorni che servivano per cuocere il ragù, perché doveva bollire piano.
1: Ma lo faccio anch'io questa cosa qua.
0: Fai tre giorni, lo fai bollire.
1: No, tre giorni no, però tre ore sì.
0: Come minimo tre ore.
1: No, però mi piace pensare che quando sono arrabbiato c'è qualcosa da sfogare, io lo metto tutto nel ragù e lo giro, lo faccio cuocere
0: e poi sparisce.
1: E si stempera un pochettino il tutto.
0: Ma quindi, però naturalmente usi anche, ma a casa tu quindi hai solo la macchina, oppure c'hai anche la macchinetta, sai quelle che adesso con le cialdine?
2: Sì, ho quella che macina i grani.
0: Ah, quella che macina i grani. Quella secondo me è...
2: Però non viene buonissimo. No, non lo so, la mia sarà vecchia. Mm. Infatti quando vengono da me dicono no guarda, bevo il caffè Letteluga. la risposta classica.
0: È una cosa tristissima questa, è umiliante.
2: E che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica?
0: Perché sai che a Napoli hanno un'usanza particolare quando vai nei bar. Perché nei bar c'è le bustine di zucchero o la zuccheriera, e poi c'è un'altra coppettina con un cucchiaino. Che dove dentro c'è la crema caffè.
1: Ah sì?
0: Tu l'hai mai visto? Sei mai andata a Napoli e hai visto questa cosa? No?
2: Sì. Però sono andata a Napoli ma non l'ho vista.
0: Molti bar di Napoli hanno la crema caffè, che è una cosa di una curia eccezionale praticamente. Mm-hmm. Perché come funziona? Quindi voi non sapete come funziona la crema caffè, come si fa? Adesso ve lo spiego io al volo. Bisogna prendere le prime goccine che escono dalla moca, quindi te lo spiego anche come usi la moca, proprio la prima uscita, bisogna essere molto veloci, prendere le prime gocce che escono dalla moca, che evidentemente c'è il caffè più denso, no? Poi rapidamente si mettono in una tazzina dove già avete messo lo zucchero, almeno 2-3 cucchiaini, una cosa del genere, e cominciate a girare vorticosamente. Alla fine, girando, create una sorta di crema. Ecco, quella è la crema caffè. Quando poi dopo, nel frattempo, il caffè è uscito...
1: Io mi sono immaginato che delle bustine con dentro
0: no,
1: la crema
0: caffè. No, si fa arriva. Rigorosamente così a mano.
1: Ma
0: infatti
1: non si fa a casa, non
0: si fa. No, ma anche al bar. No, al bar ti mettono...
1: Te lo fai te.
0: No, loro te lo preparano loro e tu devi mettere solamente il cucchiaio.
1: Ma ci sono in giro con le zuccherie, no?
0: Sì, ci sono anche le zuccherie. Nei bar, soprattutto quelli del centro, trovi la zuccheriera, non le bustine. Poi l'altra caratteristica dei bar di Napoli, vabbè, loro sono bravissimi, eccetera, che hanno queste tazzine bollenti. Cioè devi stare attento, non è che tu prendi il caffè e lo bevi, perché tu stiudi le labbra praticamente. Sì, no, devi fare attenzione, devi pian pianino aspettare un po', perché per loro, per un napoletano, è la cosa ancora più grave di mettere lo zucchero, non mettere lo zucchero. Cioè, bere la tazzina fredda è una cosa che proprio non esiste. Non esiste in natura.
1: Ti manchi da prossima città, calato.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Ma a me qui non cade.
1: Non è bollente, però è caldo. La mettono sopra la macchina.
0: Tiepida, sì. Ma loro la fanno proprio bollente. Deve essere proprio bollente. Comunque provate la crema caffè, Olga, mi raccomando, quando torni a casa.
2: Quando vado a Napoli, la provo.
0: No, non so a Napoli, prova a farlo anche tu.
3: Un'altra cosa di Napoli.
2: No, guarda, ecco, devo dire che certe cose vanno provate dagli esperti per godersela, quindi devo andare a Napoli a provarla.
1: Ma lì in Olanda ti hai provato il caffè?
2: No, però so già che fa schifo.
0: E viva la voce della verità. Cioè, ti devo dire che, vabbè, non dico niente perché poi dopo se questa registrazione la mando al mio amico Orlando,
1: ti toglie il saluto.
0: Mi toglie il saluto, quindi non faccio commenti sulla cucina olandese, ma lui sa, in realtà sa, perché Raimond
2: ha vissuto in Italia,
0: ha imparato molto a cucinare, quindi Raimond sa. Però c'è da dire che a volte la cucina in Olanda un po' latita. Vabbè, loro sono bravissimi a fare altre cose.
1: No, beh, dopo di... Sai, loro usano tanto il burro che...
0: Ah sì, ma che... questo...

0: tutto il nord Europa.
1: Sì, che è molto, caratterizza molto le pietanze.
0: Sì, sì.
1: Mentre, infatti, io sono stato in Olanda anch'io in bicicletta, ho fatto il giro di tutta l'Olanda, bellissimo. Organizzatissimi, niente da dire, proprio così.
2: Però sì, bravi, bravi.
1: Non c'era da mangiare, sì, però a parte si mangia alle 6.
0: Sì, hanno orari un po' strani, mangiano sempre. Vabbè, no, ma come però, succede in molti paesi?
1: Poi, appunto, a un certo orario non c'è più giro nessuno. E quindi e la cucina era, si presentavano, era saporita, era buona, quindi proprio un po' ti stancavi e desideravi un po' di olio di oliva e extravergine. Quando sono da casa mi sono fatto aglio, olio e peperoncino, non ne potevo più.
2: Comunque, ecco, devo fare i complimenti invece a Massimo, che la miglior pasta, cazzo e pepe, ho mangiato a casa sua.
0: Grazie.
2: E ho mangiato due piatti.
0: È l'unica
2: volta che ho mangiato due piatti di pasta.
0: Naturalmente, ovviamente, sei invitata a tornare a mangiarla, cercherò di superarmi stavolta anche. E comunque il trucco è stato quello che... Quando stavamo lì a prepararla, ti ho fatto sentire il profumo del pepe che tostando in padella, e secondo me ti ho catturato con quello. Poi dopo
2: assolutamente
0: pecorino romano e ce l'ha fatto il resto. Va bene, e la nostra domanda era questa, tu ci hai risposto
1: sempre a meraviglia.
0: Quindi abbiamo parlato del caffè. E niente, bene. Ci sentiamo alla prossima. Grazie del tuo preziosissimo
2: un abbraccio
0: tempo.
2: Ragazzi,
0: grazie, buon lavoro,
2: grazie.
0: In Olanda. Ciao,
2: ciao, un abbraccio.
0: Ciao. Bene, torniamo adesso qui in studio e niente, andiamo avanti. Ma sappiamo che adesso si stanno organizzando, perché tra poco ci sarà. Sì. Perché noi così, noi una dopo l'altra, non aspettiamo. Abbiamo l'altro collegamento con Sara, che c'è un po' di emozione, devo dirlo, perché è la prima puntata, la prima volta che facciamo questa rubrica. Il debutto, c'è la sigla nuova, la domanda nuova. Beh, le domande saranno sempre nuove, la Sara nuova, e quindi un sacco di cose.
3: Sara,
0: che...
3: sono molto curioso di sentire che domande gli hanno fatto.
0: Esatto.
3: E anche la sua risposta,
0: e soprattutto la sua risposta. Ma perché
3: mi dico che è esperta, adesso voglio vedere.
0: Sì, no, ma poi sai, c'è un problema che Sara, mentre Olga, sì, lei dice quello che pensa, avete sentito, eccetera. Però comunque si sa tenere. Sara non si sa tenere. Purtroppo l'abbiamo visto quando ha fatto la trasmissione tipo Ippopotami, che ha avuto un successo clamoroso. Ippopotami, e purtroppo non so per quale motivo le due protagoniste, cioè Nicolina e Sara, hanno deciso di interromperla momentaneamente, però bisogna dire. Forse perché stanno raccogliendo materiale, non lo so, che stanno combinando tutte e due.
3: Basta che combinino
0: qualcosa. E c'è l'idea, così ho sentito dire, che c'è l'idea che la vorrebbero riprendere. Noi siamo tutti fan di Ippopotami. Era una trasmissione che a me faceva morire da ridere, devo essere sincero. Io quando l'ascoltavo sempre, anche le repliche, e morivo da ridere, perché temi anche estremamente semplici, poi dopo loro
3: si complicavano la vita.
0: Madonna, erano eccezionali da questo punto di vista. Quindi ci auguriamo che ritorni presto Ippopotami, ma chi lo sa. E quindi, però, per il momento ci sentiamo Sara con la sua posta del cuore. Però prima, perché nel frattempo i tecnici si stanno dando da fare per organizzare la telefonata, non pensiate che sia semplice. Ricordiamo qualche altra cosa, per esempio, che io volevo parlare, così mettiamo anche un brano musicale. Volevo parlare di uno che è stato un po' uno dei miei miti dell'infanzia, che io adesso, francamente, ragazzi, io non so questo quanti anni c'ha, ma ci avrà 107 anni, come minimo.
3: È ancora vivo.
0: E, penso che sia, non vorrei fare gaffe, ma penso che sia ancora vivo. Perché io ero bambino, e questo già, voglio dire, già era famoso, andava in TV, faceva un mare di spettacoli televisivi, stava praticamente dappertutto. E non so perché lui aveva un modo così elegante di raccontare le cose, di parlare, di muoversi soprattutto, Voi direte, ma chi è questo? Beh, io sto parlando del mago Silvan.
3: Ah, Simsalabim.
0: Simsalabim, che era la sua frase magica. Lui diceva Simsalabim e poi dopo appariva così di un coniglio dal cappello, le carte si trasformavano ed era qualcosa... Allora, leggo: Silvan, conosciuto da tutti come il mago Silvan, nasce a Venezia nel 37 con il nome di... in realtà il suo nome vero era Aldo Savoldello, e trasforma la magia in uno spettacolo elegante. Questo è verissimo, ironico e popolarissimo. Da bambino resta folgorato dai giochi di prestigio e comincia a esercitarsi con carte, monete e illusioni davanti allo specchio, come un atleta dell'impossibile. Negli anni 60 conquista la televisione italiana portando la magia fuori dai teatri polverosi e trasformandola in un intrattenimento per tutta la famiglia. Il suo stile è inconfondibile, è vero, te lo ricordi, no? Smoking è impeccabile, voce teatrale, che sai quando diceva adesso vi faccio questo gioco, parlava con questa voce suadente, io non lo so imitare, ma sguardo magnetico e quella capacità di farti dubitare persino delle leggi della fisica. Silva non è solo un prestigiatore, ma un vero showman capace di mescolare mistero, comicità e suspense con tempi perfetti da varietà televisivo, perché era quello che faceva poi sostanzialmente. Diventa famosissimo grazie a programmi Rai e apparizioni internazionali, dove rappresenta l'Italia nel mondo dell'illusionismo con classe e autoironia. È vero, perché lui era anche molto autoironico.
3: Mi sembra che un suo testimone attuale è Mago Forest.
0: Sì, in qualche no, di più sai chi è che lo imita e ci scherza sopra. C'è quell'altro comico. Oddio, madonna, la memoria. Ragazzi, scusate, poi dopo lo cerchiamo. C'è un altro comico che lo fa uguale praticamente, si veste addirittura come lui, è bravissimo anche lui, però vabbè, lui è molto più ironico, cioè, poi lo troviamo. Vabbè, e niente, praticamente ha scritto libri, ha partecipato a tournée internazionali, ha ricevuto dei premi prestigiosi nel mondo dell'illusionismo mondiale. Per generazioni italiane è stato il primo incontro con la magia, quello capace di far dire: ma come ha fatto? È vero, cioè, c'era sempre questo stupore. Noi eravamo molto ingenui all'epoca, però rimanevamo così sconvolti: ma come ha fatto? La sua forza è aver trasformato il trucco in racconto, facendo sentire ogni spettatore parte del gioco. Ancora oggi il nome Silvan evoca un'epoca televisiva in cui bastava una carta da gioco e il carisma giusto per creare stupore assoluto. In fondo il suo vero numero di magia è stato riuscire a far tornare tutti i bambini, è vero, per qualche minuto davanti allo schermo. E lui c'aveva questa cosa, appariva il mago Silvan, Simsalabim, e poi c'era solo lui. Poi dopo è uscito fuori un altro che si chiamava Tony Binarelli, non so se te lo ricordi. E poi altri ancora piano piano in TV sono usciti fuori
3: sulla sua scia.
0: Però il mago Silvan poi dopo vabbè ci sono stati i grandi illusionisti americani, David Copperfield, qualcuno me lo ricordo,
3: c'era gente che faceva cose assurde,
0: faceva sparire la Statua della Libertà, faceva sparire
3: mi dici qual è dei vari trucchi che facevano, quello che ti è rimasto più impresso, che ti ricordi ancora
0: di Copperfield?
3: No, ma di qualsiasi mago. Quali i numeri che facevano?
0: Ma a parte che ancora adesso io rimango stupito, cioè c'è questa cosa a me della tra virgolette magia che mi sconvolge, perché adesso molto spesso in rete si vedono dei maghi che fanno dei giochi e poi però subito dopo ti fanno vedere il trucco. E la cosa che a me mi sconvolge più che della magia è la stupidità del trucco. Cioè dico, ma porca miseria, ma di una quel trucco è di una stupidità. Possibile che io ci sono caduto con tutte le scarpe? Eppure c'è questa cosa che basta, trattenere, quasi effetti ottici, no? Trattenere con un dito una moneta dietro il palmo della mano, che ne so, queste cose qui, e tu ci caschi con tutte le scarpe. Cioè non ti viene di dire, vabbè, ma questa l'ha nascosta, lì l'ha messa, l'ha infilata là dietro. No, tu ci credi praticamente.
3: Sì,
0: no? Cioè, che ne so, sai quei trucchi tipo che prendono la bottiglia e lo vedi che è una bottiglia di vetro o comunque insomma la prendono, la mettono in un sacchetto di carta, poi pum, acciaccano la carta. e non c'è più niente. E tu dici, ma porca miseria, ma che fine ha fatto la bottiglia?
3: Qui mi avevo più colpito io da ragazzino, era quando segavano
0: in due, lo stavo per dire anch'io. Ma quello sembra che il trucco sia praticamente che ovviamente ci sono due persone dentro, una dietro e una davanti, e si rannicchiano. Quella davanti si rannicchia davanti sulla parte davanti e quella dietro si rannicchia.
3: La sega che non è una sega, perché
0: ovviamente
3: non va dentro così, ma va in una posizione che non dà fastidio.
0: Ma ci stanno anche il fatto delle spade, no? Che infilano le spade, poi tirano
3: tolgono
0: sì la parte centrale, la pancia tipo, no? La parte del tronco che torna tutta indietro. E lì pure veramente lì non capisco, perché vabbè rannicchiarsi, ma a meno che non prendo delle persone che magari per un incidente sono rimaste solo con la testa, non lo so, cioè adesso dico delle cose assurde, però ecco, la cosa che in realtà mi stupisce ancora di più dell'effetto stesso è proprio il trucco che viene utilizzato. E dici, ma tu pensa, per questa stupidaggine qui, cioè, ma no, e adesso li usano spesso.
3: Quelli che filano dentro legati con le catene, con tutto,
0: quello era Houdini.
3: Poi si mette dentro l'acqua. A un certo punto riescono a liberarsi e
0: sì,
3: fuori.
0: Beh, il primo.
3: Poi qualcuno ci lascia le penne.
0: Sì, il primo più bravo è stato Houdini, che tra l'altro noi di Houdini abbiamo anche un brano musicale. E io quasi, proprio dato visto che hai tirato fuori Houdini, manderei a sentire questo brano musicale di Kate Bush, che è una cantante eccezionale, eccetera. Un brano intitolato proprio Houdini. E quindi ce lo sentiamo.

ragazzi, ciao! Scrivete i vostri problemi di sesso e amore a Sara, la vostra amica del cuore della posta del cuore, Redonair, la radio imperizoma che ti manda in coma, Roar!

0: Roar.
1: Ci sei finalmente!
2: Sì, no, è una mattinata difficile, ragazzi. Sì, una mattinata difficile.
1: Vabbè, cerchiamo di essere rapidi perché so che hai un po' di problemi, eccetera. Noi cerchiamo di essere più rapidi possibili. Allora, naturalmente ha avuto un successo incredibile il fatto che hai aperto questa nuova posta del cuore. Ci sono arrivate diverse cose, domande, perplessità. Quindi stiamo
3: facendo. C'è bisogno.
1: C'è bisogno di Sara.
2: C'è bisogno.
1: E della sua posta del cuore. Allora, io parto subito con questa, la prima che c'ho qua sotto. Cara Sara, sono sposato da 13 anni e amo mia moglie, almeno credo, lui dice. Da qualche mese però lei insiste per coinvolgere un'altra persona nei nostri rapporti intimi. Dice che sarebbe solo un gioco e che molte coppie lo fanno per ravvivare il matrimonio. Io ogni volta faccio finta di scherzarci sopra, ma dentro sto malissimo. La verità è che mi sentirei umiliato e temo che lei desideri qualcun altro più di me. Allo stesso tempo mi vergogno di sembrare un po' chiuso o antiquato. Lei sostiene che se la amo dovrei almeno provarci una volta. Ultimamente, quando facciamo l'amore, mi chiede di raccontarle fantasie con altre donne e io mi blocco completamente. Ho paura che se continuo a rifiutare finirà per tradirmi davvero. Ma ho anche paura di accettare qualcosa che non voglio. Come si capisce quando si sta facendo un sacrificio per amore e quando invece si sta rinunciando a se stessi? Questo è Lorenzo di 46 anni.
3: Vabbè, è l'età giusta.
1: È l'età giusta per queste cose qui. Allora, cosa è? È un sacrificio per amore oppure si sta rinunciando a se stessi? Insomma, qual è il consiglio che la nostra Sara gli dà a Lorenzo?
2: Allora, Lorenzo, non ti preoccupare prima di tutto. Cioè, sono cose, fasi che magari possono capitare a chiunque, quindi non ti sentire sminuito prima di tutto.
1: Quindi non deve aver paura del confronto, diciamo.
2: Infatti, non deve. Secondo me il consiglio che gli do, il primo, è parlarne. Cioè chiederle proprio perché vuole magari intraprendere questa sorta di esperienza.
1: Lei l'ha detto, perché insomma, si intuisce, vuole vivere noi i brividi, insomma, vuole, no?
2: Sì, ma il brivido, perché vuole una novità, cioè vuole solo una cosa così, o vuole qualcosa di più, cioè quindi vuole cambiare. Perché la maggior parte delle volte, secondo me, è solamente perché magari dopo 13 anni... Non dico che si è stufata, perché no, assolutamente no, perché si è sposata 13 anni, cioè comunque un lungo periodo. Quello che dico è vedere il perché, cioè il perché tu mi dici, cioè perché vuoi provare questa esperienza. Io dico dal mio lato personale, io sto insieme con il mio compagno da 20.
1: Da 20 anni?
2: Da 20 anni, sì, siamo insieme da 20 anni. E ho detto, vai! non so se mi sto sentendo, sicuramente no. Però il consiglio che do io, cioè che nella nostra relazione non mi sono mai giusto fermata a pensare a una cosa del genere, perché magari dici sì, vabbè, sarebbe da provare. Però chiedere, cioè Lorenzo, prova a chiedere comunque alla tua compagna anche temi più profondi, tipo, ma lo vuoi fare solamente per un gioco vero o perché c'è sotto qualcosa, tipo magari cioè, c'è qualcosa di più, tipo non ci piacciamo più, cioè non avere paura di affrontare questi discorsi, perché la maggior parte delle volte secondo me la gente si separa proprio perché non c'è sincerità col proprio partner.
1: Ma facciamo l'ipotesi che lei gli risponde, dice no, ma io sto benissimo con te, anzi, proprio perché sto bene con te, eccetera, però per curiosità, per sì, anche se vuoi per avvivare un po', perché dopo 13 anni magari c'è bisogno, no, c'è chi più, chi meno,
2: sì,
1: magari,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: anche per un gioco di coppia, no, perché molti, poi i giochi di coppia possono essere tanti, diversi, no?
2: Assolutamente. Però io, cioè se lui proprio non riesce ad accettare questa cosa, magari può provare, perché lei ha chiesto un altro uomo, Io proverei a fargli la domanda, ma se proviamo con un'altra donna, cioè così almeno vedi anche dal canto suo.
0: Un'altra prospettiva.
1: In realtà lei ha chiesto un altro uomo, no, perché no, adesso non mi ricordo se chiedeva sì, un altro uomo. Un'altra persona c'è scritto.
2: Ok.
1: Quindi può essere donna,
2: quindi
1: e magari... può essere uomo. Lei
2: quindi
1: vuole proprio
2: partirei... io partirei allora con una donna. Iniziare a capire,
1: certo.
2: Così almeno no, sai perché?
1: No, dalla parte
2: perché magari lui è perché così almeno lui dice non si sente sminuito,
1: certo. A parte
2: perché non si sente
1: parte
2: un vantaggio,
1: zero,
2: quindi
1: insomma.
2: Dici, sì,
1: anche se...
2: diciamo che non è nella sua comfort zone, però,
1: sì. No, anche se voglio dire, non ti senti sminuito, però potresti sentirti sminuito dopo perché se trovi no, due. Come dire, due assatanate, insomma.
2: Sì, no, quello sì.
1: Complicato.
2: Però...
1: anche perché 46 anni, insomma, è abbastanza giovane ancora. Sì. Però, sai,
2: beh, certo.
1: Non è più un ventenne, ecco.
2: No, è quello sicuro. Quello sicuro. Però, ma, cioè, ci sono anche 46 anni che se la cavano,
1: No, certo, ma cioè, assicuro anche con più anni, Adesso...
2: No, no, certo.
1: No,
2: il consiglio sì, il consiglio che gli do è prima di tutto parlare con lei e chiedergli proprio il no, ma cioè è solo una curiosità o vuoi semplicemente cioè, no, non lo ammette.
0: Capire da dove viene questo.
1: Sì, va bene, quindi questo di vedere, approfondire l'argomento anziché scappare, perché così
2: infatti, approfondire.
1: Diciamo così c'è la possibilità di di vedere se ci sono altri problemi, altre cose da affrontare realmente anziché questo palliativo. Ma ripeto, però, se questa dice: ma guarda, io non c'ho nessun problema, a me proprio perché mi va così, cioè
2: allora,
1: è come se
2: io
1: ti
2: partirei...
1: chiedessi di vestirti da Batman, no? Ci stanno tutti vestiti da Batman, io mi vesto da
0: i ruoli,
1: sì, i ruoli
2: da
1: no?
2: Robin.
1: No, dice...
2: infatti, io ti direi. Allora, se la, non ti dico che se l'ami lo devi fare, perché non devi mai sentirti il dovere in una coppia, secondo me. Però, per quello ti direi fuori l'opzione dell'altra donna.
1: Ah, ecco.
2: Cioè, quindi, va bene, però vieni in incontro, iniziamo a provare magari questa esperienza con un'altra donna.
1: Ok. Quindi diciamo che allora il suggerimento di Sara, che mi sembra molto saggio,
0: sì,
1: comunque,
0: molto
1: no,
0: molto
1: veramente...
2: Ma non è vero.
1: No, no, è vero. Mi sembra molto saggio, è quello di dire, ok, allora vediamo prima se c'è qualche problema in più, qualcosa in più da vedere, ma se non c'è, allora almeno sia un'altra donna. Quindi comunque lui deve accontentare
2: almeno...
1: la sua compagna, tu dici.
2: Sì, cioè io dico, se è proprio un desiderio incinto.
1: Il problema sai qual è?
2: Cioè, chi vuole...
1: No, penso che il problema è che lei magari dice sì, va bene, e vabbè, e quindi tutto bene, eccetera. Poi a un certo punto lei dice: e se adesso provassimo anche un altro uomo? E lui a quel punto non si può tirare indietro perché
2: no, lì no. Perché lì però almeno l'hai fatto un'esperienza, capisci?
1: Ho capito,
2: cioè,
1: ma l'hai fatta in un certo
2: hai provato.
1: Modo.
2: lo so, però dico: hai provato, lei ha visto, perché magari potrebbe anche essere che a lei non piace, perché lui darà anche attenzioni a un'altra donna.
1: Ah, tu dici, se quella
2: quindi,
1: è una trappola.
2: Cioè, in sostanza non è una vera e propria trappola, però se tu sei disposta veramente a provare questa esperienza, devi capire che un'altra donna potrebbe avere rapporti e anche gesti intimi con un altro uomo.
1: Certo.
2: E quindi, tipo... Per me è una cosa che io non riuscirei mai a accettare una cosa del genere. Poi anche lì è difficile perché devi trovare, è assurdo dirlo, però devi trovare la donna giusta, perché non deve essere un'amica, deve essere un'estranea.
1: Insomma non è facile, oltretutto pure estranea, perché cioè come
2: fai
1: un'estranea?
2: Sì, perché dopo...
1: Devi mettere un annuncio, come fai?
0: Un punto di partenza.
2: È quello.
1: Cercasi
2: donna per
1: spigliata.
2: Perché secondo me allora accontentare il partner va bene, perché c'è chi vuole il mazzo di fiori, chi vuole i gioielli, chi vuole avere delle esperienze particolari.
0: Sì,
2: però sì.
1: Rocco.
2: Ma adesso Rocco attuale no, per quello, quindi io direi prima il consiglio è prima parlate, vedete, poi io vengo incontro a te, tu vieni incontro a me. Okay. Poi se anche lei quell'esperienza lì va bene, adesso tocca a lei.
1: Okay, quindi vabbè, parliamo e poi dopo vediamo, arriviamo a un compromesso e troviamo una soluzione. Ma tanto poi dopo se devi trovare quella sconosciuta, quella di là,
2: alla fine si perde,
1: lasciamo perdere. È troppo complicato. A meno che non vai in posti in scambisti, quelle cose lì.
2: Lì è già tutto più facile, però anche lì secondo me c'è un po' di imbarazzo, cioè, è difficile, perché secondo me la prima cosa che devono capire è se io ti vedo con un'altra persona davanti a me, come potrei reagire? Perché è bello pensare che c'è il poliamore, però dopo quando succede quindi prepararsi anche prima.
1: Va bene, questa, la prima era un po' difficile, siamo partiti subito con una...
2: Col bang,
1: cioè io mi aspettavo una domanda, mi sono innamorato, ma non so come dirglielo, invece questa... Vabbè, speriamo che le altre che arriveranno nelle prossime puntate siano leggermente più, no? State sul romanzo, però noi accettiamo tutto, quello che volete...
2: Accettiamo tutto, anche quelle, quelle con un po' di pepe.
1: Anche quelle con un po' di pepe, quindi perfetto, benissimo. Vabbè, noi ti ringraziamo. Grazie, intanto, ti abbiamo tenuto anche un po' troppo al telefono, ci dispiace.
2: No, non vi preoccupate, ma di che?
1: Ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la posta del cuore di Sara. Grazie a tutti,
2: ciao, una nuova puntata.
1: Ciao, alla prossima.
2: Ciao, alla prossima.
4: Allora, io però volevo sapere anche da te, Gus, tu che invece che consiglio...
5: Allora io comincerei, sto bene con te, ma sto meglio con tre.
4: che fa anche rima,
5: così va la rima e quindi è più facile con la rima, no?
4: Ma questa è lei, questa è lei. Sì, sì. Okay.
5: Però sai quando, quando ti vengono chiesto una cosa così che non te l'aspetti e cominci a mettere in moto tutti i grandi sistemi, perché dici ma perché?
4: Quello che diceva Sara, no?
5: Infatti, quindi insomma da capire se questa cosa qui si è arrivati a frutta, perché se poi apri quella porticina lì poi è aperta e tutto. Vuoi arrivare a un locus freddi
4: qualsiasi
5: e poi è com'è,
4: potrebbe venire pure poi una pornostar tu... però
5: anche
4: quella, insomma,
5: sai, quelli che vanno accompagnati poi l'hanno ingaggiata. Quindi non è delicata la cosa, voglio dire, magari se si riesce a parlarne solamente, fare l'amore verbale.
4: L'amore, tu dici buttarla sul verbale. Comunque io vi ho sentito tutte e due molto cauti, molto così.
5: Non è facile.
4: Mi aspettavo che invece voi due eravate tutte e due, sia Sara che te,
5: si scherza.
4: Più birbantelle, invece vi ho visto abbastanza. Vabbè, no, ma benissimo, cioè per carità. Va bene, allora. Anche questa nuova rubrica siamo riusciti a inaugurare. Ci saranno altre domande, perché appunto già ce ne abbiamo altre, poi altre arriveranno, quindi andiamo avanti per parecchio tempo. Allora, volevo dire che oggi era anche il compleanno, anzi è il compleanno di Olivia Harrison, e qui già il cognome forse vi dice qualche cosa, forse il nome no, ma il cognome sì. Naturalmente, chi è Olivia Harrison? Era la moglie purtroppo di George Harrison, che ci ha lasciato un po' di anni fa, e all'anagrafe si chiama Trinidad Arias. Era nata appunto a Città del Messico il 18 maggio del 48, e comunque al di là di essere famosa perché la moglie di George Harrison, che devo dire ha avuto delle storie piuttosto travagliate prima di conoscere lei, per esempio praticamente si era sposata con Patty Boyd, che poi abbiamo già una volta raccontato un po' tutta la storia. Io l'ho raccontata anche molto nel Mitoritmo, la mia trasmissione, che si era innamorato Eric Clapton di lei, insomma, tutta la storia, bla bla bla. C'è da dire che Harrison comunque era un Tom Baird fan tremendo, cioè nel senso che proprio a tappeto, sì. Perché beh sì, tra i Beatles, perché allora all'inizio diciamo il

0: nostro.
1: Sembra che le ragazze. Sembra che le donne praticamente in realtà amassero di più, cioè erano tutte attratte per Ringo. Cioè Ringo inaspettatamente col nasone, insomma non sembrava così bello, eppure Ringo faceva stragi fra i cuori femminili. Poi dopo naturalmente c'era anche John, c'era anche George, però meno. In realtà verso la fine poi George ha cominciato ad avere un carisma incredibile all'interno dei Beatles, dal punto di vista femminile soprattutto, e quindi tutte erano innamorate di George. In effetti il carisma ce l'aveva, era chiamato il Quiet Beatle, cioè il Beatle calmo, tranquillo. Infatti lui aveva sempre questa cosa di essere molto tranquillo, molto calmo quando parlava, quando diceva le cose, non andava mai fuori delle righe, e forse era questo affascinante. Comunque, dopo la storia che finisce con Pet Boy, lui vive anche un periodo molto, dopo i Beatles, un periodo molto brutto, contrassegnato anche dalla droga, e lui c'era caduto male dentro la droga. Quindi perde peso, sta male fisicamente, eccetera. Piano piano comincia a fare i primi concerti, che lui anche fa fatica a fare questi concerti perché non ce la faceva anche fisicamente. Però lì, vedi la vita com'è strana, gli fa conoscere questa Trinidad Arias, che era una che lavorava nel mondo della musica, faceva la produttrice, eccetera. La conosce e si innamora perdutamente di lei. Era una donna normale, non bellissima, neanche brutta chiaramente, e si innamora di lei e poi si sposano, hanno un figlio, Danny Harrison, e vivono una vita bellissima insieme, tranquilla, cambia vita. E quindi lei lei ovviamente di origine era messicana, viene naturalizzata statunitense e appunto, come dicevo, ha avuto insieme un figlio che si chiama Danny. Posso raccontare un piccolo aneddoto su Danny, che certo, è molto divertente. Sì, no, Danny. Allora, due piccoli aneddoti su Danny. Il primo è che quando era piccolo, Danny andava a scuola e Harrison, in quel periodo lì, continuava a fare il musicista, ma non è che gli dedicasse tutto questo tempo. Poi aveva un suo piccolo studio privato giù in questa villa gigantesca dove abitavano, e ogni tanto andava lì a suonare, a provare. Però la occupazione che faceva tutto il giorno Harrison era fare il giardiniere, perché lui amava curare le piante. Aveva questo giardino enorme, che era quasi un bosco praticamente intorno a casa, e lui tutto il giorno tagliava siepi, si zappettava, sistemava. Era un contadino al 100%, perché lui adorava fare quello. Tant'è vero, il primo disco in copertina c'è lui proprio fotografato nel giardino, perché lui amava questo giardino. Nel frattempo il figlio piccolino andava a scuola elementare, proprio ai primi anni, e lo tormentavano, quasi lo bullizzavano, nel senso che gli cantavano nelle orecchie, per quello dico bullizzavano, gli cantavano tipo Yellow Submarine, cioè gli cantavano tutte le canzoni dei Beatles, gli altri bambini. E lui non capiva perché. Dice, ma perché questi mi cantano? Le prime volte non ci faceva caso, diceva, boh. Poi piano piano ha capito che gli cantavano sempre le stesse canzoni. Non è che gli cantavano solo le canzoni così tanto per cantargli le canzoni addosso. Gli cantavano proprio quelle canzoni lì. E allora, disperato, un giorno tornò a casa piangendo al papà. Dice, papà, ma a scuola non fanno altro che venirmi lì a cantare tutte queste canzoni, ma perché? E il padre, molto tranquillo, dice, ah sì, ma sai, io quando ero più giovane suonavo con un gruppettino, abbiamo fatto un po' di canzoni e magari loro ti cantano, capito? I Beatles! E lui minimizzava. E Danny, a un certo punto, quando raccontò poi questa storia che era grande, dice, e io ero convinto che mio padre era un giardiniere. Cioè, lui lo vedeva sempre così, dice, mio padre che mestiere fa? È giardiniere, no? Ha fatto sempre il giardiniere. E invece no, era uno dei Beatles. Poi l'altro aneddoto divertente era che quando cresce, diventa grande, adolescente, deve decidere che cosa fare della sua vita, lui improvvisamente decide, Danny, che vuole andare a fare l'accademia militare in aviazione, credo, lì alla Royal Force, no? Inglese. Quindi proprio una cosa. E quindi va dal padre e gli dice, io voglio fare l'accademia militare, voglio diventare un ufficiale militare. E il padre impazzisce perché dice no, cioè, ma tu te lo immagini come vedeva George Harrison un figlio ufficiale, un generale in divisa, no? Cioè, per lui che è antiguerra, per la pace, immaginare. E allora gli comincia a dire di tutto e gli arriva a dire: guarda, voglio, io non, a me non piace che tu vuoi fare questa cosa, io voglio che tu vai in giro per il mondo a drogarti. Gli dice questo. Immaginate un padre che suggerisce al figlio di andare in giro per il mondo a drogarsi perché non vuole che faccia l'accademia militare. Vabbè. Allora, noi adesso ci andiamo a sentire un brano. Ne ha scritti due o tre dedicati a lei, George Harrison, ovviamente. Uno si intitola Here Comes the Moon invece di Here Comes the Sun, no? Ricordate il grande brano che aveva scritto prima con i Beatles. Poi aveva scritto pure altri brani, ma diciamo quello che
0: ascoltiamo.
1: Aveva scritto insieme con Tom Petty si intitola Sheer Down. Che significa letteralmente tira giù, è praticamente la prende un po' in giro perché Olivia aveva l'abitudine di ogni cosa che accadeva, diceva calmiamoci, tranquillizziamoci, tira giù, cioè non c'è bisogno di allarmarsi, non c'è bisogno di preoccuparsi, no? E allora lui un po' la sfotte per questo fatto che lei aveva sempre questa capacità di dire tiriamo giù, vediamo poi, che è tra l'altro un brano bellissimo, Cheer Down, George Harrison.

0: attenzione, attenzione, abbiamo un'altra telefonata in linea.
1: Sì. E chi è?
0: Sentiamo un po' se si riesce a sentire. Pronto?
1: Pronto?
2: Ma buongiorno, oh, mi sentite?
0: Marco, che è un altro dei scellerati di Donè. Ciao Marco, come stai?
2: Tutto bene, voi mi sento ben allegri stamattina.
0: Puoi immaginare, lunedì mattina, ma... Marco lo conoscete tutti, scusa, lo dico, è la colonna portante della voce di Redonè il mercoledì pomeriggio, perché c'è Sicilia Express che ormai che ci fa un po' di concorrenza, no, cioè sono due trasmissioni diverse, però nel senso che è un po' la voce talk, no? La parte talk della radio, quindi vabbè, ma io sono contento, ma se si deve aprire a più trasmissioni possibili.
1: Apriamoci.
0: E poi è molto divertente la sessione di Marco, devo dire che ci piacciono molto.
2: Tra l'altro non sono da solo, c'è anche Luigi Scarpato con me, poi i ragazzi i tecnici pure sono con me, c'è Marcello, c'è Tommy. È una bella combriccola che il mercoledì dalle... Sì. Abbiamo fatto una combriccola bella variegata e bella attiva pure. Okay. Abbiamo problemi con il telefono, però vedo che Franco Zurru con il telefono invece va bene, che
0: sì, mi sto
2: scendendo.
0: Voi sentite me? Ragazzi, quindi, non c'è paura di niente. Abbiamo preso dalla NASA, Franco.
2: Devo portare quindi i miei tecnici da fare lezione privata da Franco, allora.
0: Ma sì, non lo so se ha tempo, perché lui, insomma, però fa parecchie cose.
2: Da sabato abbiamo fatto una maratona io e Franco da 3 ore e mezza di diretta, ecco. Pure adesso un po' di spazio per me me lo deve dedicare pure. Lo deve ritagliare.
0: Ma sì, lo ritaglierà sicuramente. Insomma, Marco, come mai questa telefonata?
1: Sì.
0: Illuminaci.
2: Mi ascoltavo, ho ascoltato anche la nuova rubrica La Posta del Cuore, che è stata bella peperina oggi come inizio.
0: Quindi... Sì, sai, con Sara è così, eh. Anzi, devo dire che si è tenuta tanto, parecchio.
1: Sì,
0: è stata molto, molto professionale,
2: sì, molto con i punti giusti.
0: Sì, è stata, devo dire, seria. Mi aspettavo...
2: E va, ti dico... Avevo preso un impegno anche con te, perché sabato quando eravamo in diretta,
0: certo,
2: noi ti avevo detto che chiamavo Carcamagno e dico, certo, devo chiamare i ragazzi e fargli un saluto.
0: Ma hai problemi del cuore pure tu da passare?
2: Avevo problemi del cuore, ma Gus mi ha dato il numero del suo cardiologo, che devo dire persona squisita.
0: Ma no, ma io pensavo che erano problemi, diciamo, d'amore, non problemi proprio cardiaci.
2: No, per problemi d'amore non abbiamo tempo per i problemi d'amore.
0: Era un
2: problema. Non scherziamo, giustamente.
0: No, ma.
2: No, era soltanto per dirvi che per mercoledì questo 21 forse c'è sciopero, non garantiamo il servizio minimo, no, perché ci sono i vari impegni lavorativi e quindi forse non riusciamo ad andare in onda, però ancora non è
0: ferale, ci dai una brutta notizia,
2: ancora non è ufficiale, però c'è programmato uno sciopero dei treni, quindi
0: proprio praticamente
2: Devo vedere se devo precettare.
0: Okay.
2: Se vediamo se mi danno la possibilità di precettare e siamo in diretta. Ma che guarda, ci vediamo qualche cosa e comunque saremo comunque in diretta.
0: Ah, perfetto. Sì, perché ci sono delle possibilità. Senti magari Pass, che lui si inventa ancora meglio se senti Claudio.
2: Il problema è proprio Pass.
0: Il problema è Pass. Ma se il problema è sempre Pass il problema, no, scherzo. No, passi a volte li risolve.
2: No, vediamo se possiamo riuscire a liberarci dagli impegni e fare il modo possibile di essere in diretta. Avevo chiamato anche per farvi un saluto, perché altro a voi.
0: Poi mi raccomando, sai che venerdì abbiamo la festa della radio.
2: Certo, venerdì sono lì, cioè siamo tutti lì dalle 5, io vengo alle 5, alle 17 sono già lì, anche se iniziamo dopo, ma io già mi trovate lì pronto.
0: Benissimo. Siamo lì, sì, perché c'è un po' da preparare, da sistemare, da organizzare.
2: Però Gus non lo sento tanto bene, sta bene Gus, perché non lo sento, sta bene, no? Perché l'ultima volta ci siamo visti, perché l'ultima volta ci siamo visti, sei mangiato tutto il buffet che c'era lì a Pologia.
0: Non avevo dubbi. Siete, è una macina, Gus, da questo punto di vista.
1: Vi ho portato anche a voi, poi siete andati giù.
2: Giustamente, ha fatto pubblica relazione, poi ha fatto da presidente, ha portato anche a noi e un po' di rifornimento pure a noi.
0: Eh beh, lui si deve occupare di queste cose qua. Ma io l'ho sentito addirittura che si era sperticato a parlare di rock inglese americano, Bruce Springsteen.
2: Sì,
0: si è sbottonato.
2: Infatti, da quando lui si è sbottonato, poi è apparso il sole su Bergamo e su Redona.
0: Dopo si è sbottonato di natale perché aveva mangiato troppo e la pancettina
1: sì. Troppo mi assedia.
0: Però ho sentito che è stata una bella diretta. Io purtroppo non ho telefonato, ma non potevo esserci, però ho sentito che è andata benissimo.
2: Ci siamo divertiti tanto.
0: Sì,
2: ci siamo divertiti tanto, tante persone sono intervenute al di fuori dell'associazione, tante persone, ci siamo divertiti. Quelle 3 ore e mezzo che abbiamo fatto io e anche Franco, condotto la diretta, non ci è volata, anzi, ci hanno spinto fuori perché non volevamo uscire da lì dentro.
0: Sì, no, infatti, allora, era nata questa cosa per diciamo, ringraziare il Polo che ci ospita qui, il Polo Civico di Redona, quindi abbiamo detto anche noi facciamo qualcosa, perché in realtà è la loro festa, non è la festa di Redonera. Noi in quanto all'interno del Polo Civico ovviamente partecipiamo alla festa, però in realtà sta diventando anche una festa nostra, nel senso che ce la godiamo lì, perché ci divertiamo un sacco a fare queste dirette così lunghe tutti insieme.
1: Sì, ma anche un modo per farci conoscere.
0: Esatto, sì, certo.
2: Infatti.
0: Però diciamolo, sì, ci divertiamo anche noi, certo. Insomma, voglio dire, perché poi ci ritroviamo tutti insieme.
1: Ogni volta è sempre meglio perché poi siamo più rodati.
0: Sì, dai, perché poi sai.
2: Infatti, più sciolti.
0: Cioè, allora ti vedi alle riunioni di redazione, ti incroci qualche volta così. Però, per esempio, per me è difficile fare una trasmissione insieme, che ne so, con Tommy, per dire, no? E quindi, vabbè, stavolta è. Però la prossima volta sicuramente magari faremo una trasmissione insieme. A me fa piacere, mi diverte, o con Franco, sì. Con tutti gli altri, quindi per dire è anche bello confrontarsi, scambiare, fare, interagire con gli altri, insomma è una festa anche per noi, questo è,
2: sì.
0: È la realtà.
2: Comunque diamo l'appuntamento per venerdì, quella festa nostra, sì, del Redonair,
0: che inizia alle 18,
2: quella ci sarebbe...
0: inizia alle 19.
1: Con il buffet, con un piccolo rinfresco,
0: esatto.
1: E poi ci sarà Pasqua che canterà le canzoni sconosciute di
2: Gregori.
0: No? Speriamo che canti le canzoni sconosciute.
1: Poi, ma è una può cantare che cantiamo tutti insieme, potrebbe essere.
0: Non lo so, no? Non lo so. Vabbè. Però
1: e poi no. Alla fine vedremo il film di De Gregori,
0: sì, Evergreen.
1: Evergreen per tutti.
0: E quindi faremo questa festa. Benissimo, noi ti ringraziamo dell'intervento, noi siamo anche quasi in chiusura.
2: Grazie a voi per questo lunedì mattina bello movimentato pure, perché mi avete tenuto anche compagnia.
0: Grazie, senti che ci ha ascoltato, buono. Troppo buono. E niente, tanto noi ci si vede, noi ci si vede, come minimo
2: sì.
0: Ci si vede venerdì.
2: Sì.
0: Va bene.
2: No, ci vediamo.
0: Grazie,
2: ciao ragazzi, buon continuo.
0: Ciao. Bene, io mi aspettavo, non che volessi che lui avesse un problema del cuore, però insomma aspettavo il problema del cuore, me lo segnavo la prossima, va bene, per fortuna non ce l'ha detto, siamo contenti così, però ci ha fatto piacere che ci ha telefonato e ci ha salutato. Allora, per andare avanti al volo, perché ormai stiamo quasi per chiudere, però c'è una cosa che mi faceva piacere ricordare, perché è una cosa importante, perché oggi 18 maggio nasceva Giovanni Falcone, che nasce a Palermo nel 39, cresce in Sicilia, dove la mafia sembra una presenza invisibile, ma sapete che è potentissima. Allora lui che fa? Dopo gli studi in giurisprudenza entra in magistratura e capisce presto che per combattere Cosa Nostra serve un metodo nuovo, quasi scientifico. Negli anni 70 lavora al Tribunale di Palermo insieme a magistrati come Paolo Borsellino, che anche lui purtroppo verrà ucciso con un attentato, formando quello che diventerà il celebre pool antimafia. Falcone rivoluziona le indagini seguendo i flussi di denaro e dimostrando che la mafia non è solo violenza di strada, ma una gigantesca organizzazione economica internazionale. Come diceva Peppino in passato, la mafia è una grande montagna di merda. Così diceva Peppino in passato attraverso i microfoni di Radio Out. Vabbè,
3: Grazie alle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta, costruisce il processo, il maxi processo di Palermo, iniziato nell'86, che porta a centinaia di condanne storiche contro appunto Cosa Nostra. Il suo lavoro rompe definitivamente il mito dell'invincibilità mafiosa e trasforma la lotta alla criminalità organizzata in una questione nazionale, perché una questione nazionale è. Falcone diventa simbolo di coraggio civile, ma anche bersaglio di attacchi, isolamento e minacce continue. Nonostante tutto, continua a lavorare con lucidità impressionante, convinto che la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un inizio e ha anche una fine. Nel 91 viene chiamato al Ministero della Giustizia per coordinare la strategia antimafia a livello nazionale. Il 23 maggio 1992 la sua vita viene spezzata nella strage di Capaci insieme alla moglie Francesca Morviglio e agenti della scorta. L'attentato sconvolge l'Italia e segna uno spartiacque nella coscienza civile del paese. Oggi Falcone resta il simbolo di uno Stato che sceglie di non arrendersi alla criminalità organizzata. La sua eredità non è soltanto giudiziaria, ma è culturale. Ha insegnato che il silenzio e l'indifferenza sono i migliori alleati della mafia. Raccontare Giovanni Falcone oggi significa raccontare una battaglia per la legalità che continua e deve continuare. Assolutamente, dobbiamo stare sempre allerta, attenti.
1: Non dobbiamo mai smettere di combatterla.
3: Non dobbiamo mai smettere di combatterla.
1: E poi, come il grande lavoro che fa anche nelle scuole, che sono andati nelle scuole a parlare,
3: sì.
1: La vedova e anche da Borsellino, sì. I fratelli, sì, parlare.
3: Tra l'altro abbiamo un intervento che ha fatto la vedova Borsellino qui in una scuola di Bergamo, che per vari motivi non è andata in onda a suo tempo, ma prometto che la manderemo in onda, magari dentro Blitzkrieg, eccetera. Abbiamo questa registrazione, abbiamo l'autorizzazione a farlo, quindi manderemo anche questa cosa.
1: Il 23 maggio, che è la data della...
3: Ecco, non sarebbe male, quasi quasi poi ne parlo con i tecnici, io faccio
1: il 23 maggio, che ricordiamo la strage di Capaci.
3: Sì, tra l'altro praticamente pochi giorni dopo che era la ricorrenza appunto del suo compleanno. Tra l'altro muore per una casualità incredibile, perché nella macchina della scorta dove appunto viaggiava Falcone con la moglie, praticamente avevano deciso dall'aeroporto di Palermo al tribunale di far guidare, che guidasse Falcone, cioè aveva deciso lui, dice, fammi guidare a me così mi rilasso, eccetera. Ha detto a quello della scorta, che poi è seduto all'autista, che era seduto dietro. E pare che proprio questo fatto

0: destino a volte la vita. Allora, noi, anche se mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, io volevo mandare due brani comunque, permetteteci, perché Falcone è una cosa importante. E sono due brani che parlano proprio di questo. Uno si intitola A Giovanni Falcone, che sarà contento il nostro amico Marco che ci sta sentendo, che è di un siciliano che si chiama Peppe Messina. E poi subito dopo un brano intitolato Minchia Signor Tenente, di un grandissimo autore di libri che ha venduto tantissimo, ma soprattutto un grandissimo comico, secondo me, cabarettista, che si chiamava Giorgio Faletti, che purtroppo è mancato. Ci sentiamo questi due brani e dopo ci sentiamo proprio un secondo per i saluti.
1: Correte! Correte!

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di strage e sorrisi ed in mezze parole. Fosse 100 anni o 200, è un attimo che va. Fosse di un attimo appena,

0: Ascoltò bene la nostra auto, che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi si ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Ricordo i brividi quando abbiamo sentito questa canzone anche a Sanremo. Lui la cantò. La cantò anche a Sanremo per la prima volta. E comunque ogni volta che la riascolti ti vengono un po' i brividini, perché pensi che questa gente qua l'ha vissuta in prima persona, molti ci hanno rimesso le penne, e insomma non è una cosa, l'hanno fatto per noi, per tutti noi, per la nostra libertà, per il fatto di poter sconfiggere per esempio la mafia e così via, quindi insomma pensiamoci un pochino. E tra l'altro oggi pensa, era pure il compleanno di Ayala, che faceva parte del pool insieme con Falcone, erano nati tutti e due lo stesso giorno, quindi vuol dire che il 18 maggio nascono delle persone per bene. Va bene, noi adesso ci salutiamo. Oggi è stata una puntata arricchita, vedo che abbiamo pure un po' sforato, ma pazienza, valeva la pena. Oggi sono parecchio movimento, ma vedrai la prossima pure che ne succederà di ogni. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre con Carcamagno. 351 459 3144, Redonella, Radio Mai Doma e Mai Rimota. Naturalmente ringraziamo sia Franco che Tommy. Oggi abbiamo avuto due top, perché oggi era una giornata piena di cose, quindi ci volevano due super tecnici come ce li abbiamo solo noi.
2: Esatto.
1: E vi diamo appuntamento a lunedì prossimo.
2: Max
1: e da Augusto, naturalmente. Ciao,
2: a presto.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Madossi è lei? Madossi è lei? Madossi è lei?
4: La redazione si dissocia da tutto quello che avete ascoltato fino adesso.
5: Ancora sta storia, dai, su, per favore, dai.
4: Va bene, va bene, avete ascoltato.
1: E un Carcamagno!
5: Un Carcamagno!
1: Carcamagno!
4: Appuntamento mattutino condotto da Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli. La prossima volta,
5: ciao.

vecchia signor tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera

dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, i gatti inquieti delle città. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi, a quali angoli, in quali bar. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi.

Il piano della notte. Il piano della notte. Il piano della notte. Il piano della notte. Dove sono i cattivi, cattivi, cattivi? I brutti incontri delle città. Vedo solo ulivi, ulivi, ulivi. Ci facciamo l'olio?

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna.

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

nostalgia. Signora libertà, signorina fantasia, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si è accesa.

mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa.

No dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. Oh.

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso. Lei è un pazzo.

e quando è sera lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

0: devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi essere un fallito che vive di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rap demante.

0: servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi vestirti di seta, vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane.

Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale,

filo spinato, cemento armato, occhi nascosti ovunque per terra, la radio gracchia, la testa scuote, le buche.

deserto e tranquillo, non c'è linea del fronte,

sacchi di plastica, torna un soldato e lascia effetti, foto e armadietti, e alcol in branda, e pornografia, e giacche graduate, lucenti e stemmate, e soldi e coraggio.

uccidere non è peccato se non sei ucciso tu. Uccidere non è peccato se regole e lavoro. 50 metri sparare al motore, a 20 nel vetro, a 10 nel

La notte serena, la palma è tranquilla, il fiume scorre. Babilonia muta, resta nel sole, non si importa di noi. Piccoli soldati, piccoli armati, piccoli soldati.

Camera, ti scendiamo nelle piazze, lottiamo col padrone e l'operaio. Compagni camerati, io sono lì con voi, ma solo se volete oppure no. Ad occupar le reti del grande Berlusconi, magari invitiamo anche lui, magari invitiamo anche lui.

che a sinistra, anche di nero, colore dei miei occhi che stanno sia a sinistra che a destra. E poi il rosso e il nero stanno proprio bene assieme, e poi sono i colori del Gran Milan.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti amanti del cinema, ben ritrovati nella tredicesima tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta dei multisala e poi parleremo di un attore famoso in tutto il mondo, ma lo andremo a scoprire dopo. Per ora parliamo della prima parte della puntata. Dunque, multisala diciamo che è un argomento molto vasto, infatti quest'oggi parleremo un po' più del solito della parte tecnica perché va approfondita perfettamente. Dunque, cinema multisala, o detto multiplex, ha le sue radici negli anni 60. Prima di questo periodo, la maggior parte dei cinema consisteva in singole sale che proiettavano un film alla volta. Tuttavia, l'idea di proiettare più film simultaneamente in un unico complesso iniziò ad emergere per rispondere alla crescente domanda di diversificazione nell'intrattenimento cinematografico. Il primo cinema multisala riconosciuto è stato il World Parkway Center di Kansas City, nel Missouri, con due sale, e nacque nel 1963. Questo concetto permise ai gestori di cinema di ottimizzare l'uso degli spazi e aumentare i profitti proiettando film diversi contemporaneamente. In Nord America, i multisala cominciarono a diventare comuni nelle aree urbane. Le catene di cinema come AMC, American Multicinema, iniziarono ad espandersi aprendo complessi con un numero crescente di sale. Nel 1979 il primo Megaplex, il Kinepolis a Bruxelles, Belgio, aprì con 25 sale, segnando una svolta significativa nel settore. Questo concetto fu rivoluzionario perché combinava un grande numero di sale con servizi aggiuntivi come ristoranti e negozi, creando un'esperienza di intrattenimento completa. Gli anni 90 videro una crescita esponenziale del cinema multisala, con un aumento delle dimensioni dei complessi e un miglioramento della tecnologia. L'adozione della tecnologia digitale per la proiezione e il suono migliorò significativamente la qualità delle proiezioni. La comparsa del suono surround, in particolare, rivoluzionò l'esperienza visiva. Le grandi catene come Regal, Cinemark e AMC continuarono ad espandersi. Negli Stati Uniti queste catene iniziarono a dominare il mercato, stabilendo nuovi standard per l'esperienza cinematografica. Con l'avvento del nuovo millennio, la tecnologia digitale cambiò radicalmente il modo in cui i film venivano proiettati e distribuiti. La diffusione delle proiezioni IMAX e 3D attrasse un nuovo pubblico, offrendo esperienze visive immersive che non potevano essere replicate a casa. L'introduzione dei proiettori digitali eliminò la necessità di pellicole fisiche, riducendo i costi e facilitando la distribuzione dei film. Questa tecnologia permise anche una maggiore flessibilità nella programmazione dei film. Negli ultimi anni i cinema multisala hanno continuato ad evolversi, concentrandosi sull'offerta di esperienze premium, esperienze tematiche. Alcuni complessi hanno iniziato ad offrire esperienze tematiche con sale decorate in stile specifico o proiezioni accompagnate da eventi speciali. Luxury cinema, alcuni cinema hanno introdotto servizi di lusso come poltrone reclinabili, servizio al posto e cibo gourmet per attirare un pubblico disposto a pagare di più per un'esperienza di qualità superiore. Innovazioni tecnologiche. La continua evoluzione delle tecnologie di proiezione audio come Dolby Atmos ha ulteriormente migliorato la qualità dell'esperienza cinematografica. Il multisala ha avuto un impatto significativo sull'industria cinematografica, cambiando il modo in cui i film vengono distribuiti e consumati. Nonostante la concorrenza con lo streaming e altre forme di intrattenimento domestico, il multisala continua ad essere un punto di riferimento per l'esperienza cinematografica. Bene, adesso direi di fare un piccolo stacco musicale per spezzare un attimo e noi ci risentiamo fra poco per andare avanti con la scoperta dei multisala. A tra poco!

Eccoci tornati con la scoperta dei multisala. La prima generazione di multisala è stata caratterizzata dall'adattamento di spazi esistenti per ospitare due o più sale cinematografiche. Il World Parkway Center di Kansas City, Missouri, come detto precedentemente aperto nel 63, è stato il primo esempio noto. L'obiettivo era aumentare la varietà di film offerti, ottimizzare l'utilizzo dello spazio e massimizzare i profitti. Questi primi multisala spesso consistevano in sale di dimensioni simili, con un design semplice e funzionale. L'attenzione era rivolta principalmente alla suddivisione degli spazi interni per ospitare più proiezioni contemporaneamente. Negli anni 70 e 80 il concetto di multisala si è diffuso rapidamente, in particolare negli Stati Uniti e in Europa. Le grandi catene di cinema come AMC, Cinemark e Regal hanno iniziato a costruire nuovi complessi multisala, spesso situati in aree urbane e centri commerciali. In questa fase l'architettura dei multisala è diventata più standardizzata, con una maggiore enfasi sulla funzionalità e sull'efficienza. Le sale erano disposte lungo corridoi centrali, con spazi comuni come foyer e snack bar, posti strategicamente per servire tutte le sale. La configurazione delle sale era progettata per minimizzare il rumore e facilitare il flusso del pubblico. Con l'apertura dei complessi come il Kinepolis a Bruxelles nell'88, che contava 25 sale, è iniziata l'era dei Megaplex. Questi enormi complessi hanno rivoluzionato l'industria cinematografica, offrendo non solo un numero maggiore di sale, ma anche una vasta gamma di servizi aggiuntivi. L'architettura dei Megaplex è diventata più complessa e sofisticata. Questi complessi erano spesso situati in posizioni strategiche come grandi centri commerciali e integravano una vasta gamma di servizi come ristoranti, negozi, sale giochi e aree relax. L'uso di scale mobili, ascensori e ampi corridoi facilitava il movimento di grandi quantità di spettatori. L'uso della tecnologia avanzata è diventato un elemento distintivo con sistemi di proiezione audio all'avanguardia. Il design degli interni è stato migliorato con sedili più confortevoli, schermi più grandi e attenzione particolare all'acustica. Negli anni 2000 la digitalizzazione ha trasformato l'architettura di multisala. La transizione da proiettore a pellicola a digitale ha reso la distribuzione dei film più efficace e ha permesso una maggiore flessibilità nella programmazione. L'eliminazione delle cabine di proiezione tradizionali ha consentito una maggiore libertà nel design delle sale. Gli spazi risparmiati sono stati utilizzati per migliorare il comfort degli spettatori, con sedie reclinabili, maggiore spazio per le gambe e anche servizi premium come poltrone riservate e servizio al posto. L'introduzione di tecnologie come IMAX 3D ha richiesto sale specificamente progettate per queste proiezioni, con schermi più grandi e sistemi audio avanzati. Alcuni multisala hanno iniziato ad offrire esperienze tematiche come cineforum, incontri con registi e così via. Negli ultimi anni l'architettura dei multisala ha posto una crescente enfasi sulla sostenibilità. La progettazione ecocompatibile e l'uso di materiali riciclabili e tecnologie efficienti dal punto di vista energetico sono diventati standard. I cinema multisala moderni, infatti, integrano soluzioni sostenibili come illuminazione a LED, sistemi di climatizzazione efficienti e materiali da costruzione ecologici. Le pratiche di gestione dei rifiuti e l'uso di energie rinnovabili stanno diventando sempre più comuni. Per attirare un pubblico disposto a pagare di più per esperienza premium, molti multisala offrono servizi di lusso. Integrazione con altre forme anche di trattenimento. L'architettura moderna dei multisala spesso integra altre forme di trattenimento come realtà virtuale e aumenta anche le sale giochi e spazi per eventi. Questo approccio crea complessi polivalenti che offrono un'esperienza di intrattenimento completa. Adesso una piccola parentesi, parliamo un po' di multisala a Bergamo. Abbiamo il Conca Verde a Longuelo, composto da due sale, la prima sala da 460 posti e la seconda sala da 81 posti. Poi abbiamo lo storico Cinema Capitol con tre sale, con 400 posti totali spalmati su tre sale, chiaramente. Poi abbiamo l'Ultricinema di Orio, appunto in un centro commerciale, con 14 sale e la sala IMAX. Notorious Cinema Curno, aperto quasi un anno fa con 9 sale, e poi, appena fuori Bergamo, però comunque considerato tale, Arcadia Stezzano, alle Due Torri, con 7 sale. Bene, adesso vi lascerei con una piccola pausa musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti per andare a scoprire di chi andremo a parlare di quest'oggi. A tra poco!

0: Bene, eccoci qua. Quest'oggi andremo a parlare del grandissimo Tom Hanks, classe del 1956 con soprannome il moderno James Stewart. Gli anni 90 sono stati il suo periodo d'oro, regalandogli il trono del re della commedia romantica accanto a Meg Ryan, ma anche quello del re del dramma, nonché due premi Oscar come miglior attore protagonista e un posto d'onore a Hollywood come vicepresidente dell'Academy Award. Salito la ribalta grazie alle sue performance ricche di pathos, che vanno a scrutare nella condizione umana degli eroi di tutti i giorni, Tom Hanks sembra uscito più dalle telefilm Happy Days che dalle braccia di mamma Hollywood. Lontano discendente del presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, figlio di un cuoco e di una cameriera, assiste al divorzio dei suoi genitori quando aveva solo 4 anni. Ma non c'è nessun trauma, nonostante i frequenti spostamenti del padre. Quando suo padre si risposa, l'equilibrio familiare è velocemente ristabilito, senza creare i soliti problemi di abuso di alcol, droga e figli, che invece si danno all'arte. Due in particolare avranno a che fare con la recitazione. Il primo è proprio Tom, ma il secondo è suo fratello Jim Hanks, attore ancora oggi. Grande amico di infanzia del cantante Bruce Springsteen, si diploma alla Skyline High School nel Oakland, in California, dove frequenterà anche la Charbot College di Hayward e la California State University di Sacramento, abbandonando poi gli studi per dedicarsi alla recitazione, colpito fortemente intorno ai 21 anni da un suo compagno di scuola che aveva visto recitare sul palcoscenico la parte di Dracula. Entrato in una compagnia teatrale dell'Ohio, conoscerà la sua prima moglie proprio nell'ambiente teatrale. Samantha Lewis, il 24 gennaio del 1978, diventa la signora Hanks, nonché madre dei futuri attori Colin ed Elizabeth Hanks. I due poi divorzieranno il 19 marzo del 1987 e disgraziatamente Samantha morirà di cancro qualche anno dopo. Trasferitosi a New York, seguendo la Revised Shakespeare Company in cui era entrato, decide che è ora di puntare al cinema. Così si sposta a Los Angeles. Il suo primo film di debutto è uno slasher movie dal titolo He Knows You're Alone del 1980 della regina di Armand Mastroianni. Per la parte di Elliot riceverà $800. Successivamente passerà al piccolo schermo partecipando ad un episodio di Love Boat sempre del 1980, ma diventando il protagonista della serie televisiva Kip e Harry 1980-1982, storia di due tipici ragazzi statunitensi appena entrati al college. Simultaneamente sarà anche presente nel telefilm Happy Days dell'82, dove farà una piccola parte nel ruolo di un karateka che voleva dedicarsi di vendicarsi di Fonzie per averlo spinto giù dall'altalena in terza elementare. Altri tempi. A questo si aggiunge anche il film TV fantasy I Labirinti e Mostri dell'82 e qualche episodio di Casa Caton 1982-1984. Audizionato per il ruolo di Joel in Rick Business, Fuori vecchi i figli ballano dell'83, si è invece scartato per un più giovane Tom Cruise, ma si consolerà sposando l'attrice, produttrice e regista Rita Wilson, conosciuta proprio sul set del telefilm Kip e Harry, della quale avrà altri due figli, Truman, Theodore e Chester Marlon. Attore prediletto di Ron Howard, Nora Ephron e Robert Zemeckis, sarà grazie a Penny Marshall che riceverà la sua prima nomination agli Oscar come miglior attore protagonista di Big dell'88, nonché un Golden Globe nella stessa categoria. Battuto da Dustin Hoffman per Rain Man, l'uomo della pioggia, diventa però l'attore preferito in America, sia dal pubblico maschile che da quello femminile, conquistandosi tra l'altro altri due soprannomi, Mr. Nice e Mr. Likeable, ovvero Signor Simpatia. Il primo film in cui recita fa coppia fissa con Meg Ryan è Joe contro il vulcano del 90 e poi seguirà Insogne d'amore del 93 e C'è posta per te nel 98, considerato da Steven Spielberg per il ruolo di Peter Banning, alias Peter Pan, in Hook, Capitano Uncino, del 91, verrà poi scartato riuscendo a trovare un ruolo nel film di Brian De Palma, che sarà poi un terribile flop, Il falò della vanità del 90, come Bruce Willis. Ma non c'è solo recitazione nella vita di Tom Hanks, infatti l'attore fra le sue prime esperienze dietro la macchina da presa, filmando alcuni episodi di Tales from the Crypt del 92, seguito poi dalla sua opera prima, Music Graffiti, del 96, con il sottovalutato Tom Everett Scott, Dave Styler, Jonathan Stitch, Steve Zahn, Charlie Steron, Giovanni Ribisi, Bill Cobbs e sua moglie Rita Wilson. Il risultato però agli occhi della critica sarà pessimo, un film in colori, in sapore e privo di spinte. Nel 93 accetta il ruolo dell'avvocato gay ammalato di AIDS di Philadelphia, di Jonathan Demme, con Denzel Washington e Antonio Banderas, solo dopo il primo rifiuto di Daniel Day-Lewis, che poi batterà nella corsa agli Oscar, dato che Day-Lewis si era presentato con Nel nome del padre, mentre la capopera sino Anthony Hopkins con Quel che resta del giorno, e solo dopo aver perso 20 kg. La perdita di Kiddy compensa i numerosi premi vinti, un Oscar, un Golden Globe e la lista anche per Insonnia d'amore nella categoria commedie, un Orso d'Oro d'argento al Festival di Berlino e un MTV Movie Award. Andrà alla storia del cinema e il suo discorso di ringraziamento di fronte ai membri dell'Academy, durante il quale renderà grazie al suo insegnante di recitazione che, per appunto, era gay, e tra il ringraziamento diede l'input necessario a Franz Hogs per scrivere In e Out del 97. È una commedia ambientata nell'Indiana che racconta la storia di Howard Brackett, un professore di letteratura inglese molto apprezzato. Felicemente fidanzato con Emily Montgomery, è pronto a sposarla, ma per un evento inaspettato sconvolgerà completamente la sua vita. Durante la cerimonia degli Oscar, infatti, un ex allievo di Howard, Cameron Drake, gli dedica il premio e in mondovisione svela a tutti che il professore è gay. La cittadina va nello scompiglio. Gli studenti, gli amici, la famiglia, gli insegnanti sono sconvolti e non si capacitano per l'accaduto. Lo stesso Howard, sotto shock, comincia a dubitare della sua sessualità. Così prova a dimostrare la sua virilità alla fidanzata, ma il tentativo non va a buon fine. I giornalisti lo tormentano, soprattutto uno, Peter Mallory, interpretato da Tom Selleck, anche lui omosessuale, che finisce addirittura per baciarlo. Ma Howard non molla e decide di presentarsi lo stesso giorno delle nozze con Emily. Tuttavia, arrivato all'altare, ha un ripensamento e manda tutto all'aria, un gesto che farà credere a tutti che l'insegnante sia davvero gay. La scuola decide allora di licenziarlo, scatenando la rabbia dell'attore Cameron e di tutti gli studenti, pronti a difendere l'onore del prof. Riuscirà l'intera cittadina a perorare la causa del tanto stimato professore? Ma soprattutto, si scoprirà alla fine se Howard sia davvero omosessuale? Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Nella tranquilla cittadina di Greenleaf, in Indiana, un insegnante di liceo sta per sposarsi.
2: Dopo tre lunghi anni, molti di voi si saranno chiesti quale sia il problema.
3: L'hai detto!
1: Un suo ex allievo sta per ricevere un premio.
3: E il vincitore è Cameron Drake, per servire e proteggere.
1: Ma su Howard Brackett.
2: Vorrei dedicare questa serata a un grande uomo e un grande insegnante. Ad Howard Brackett, di Greenleaf, in Indiana.
1: Sta per abbattersi una catastrofe.
2: Ed è gay.
4: Ma di che cosa sta parlando?
2: Non ne ho idea. Io sono solo un piccolo insegnante di una piccola città. No, si sistemerà tutto. Domani sera. Chi ci penserà più?
5: Eccolo lui! Signor Brackett!
1: Un insegnante nei guai, una cittadina sotto assedio.
4: Lo è o no?
2: Cosa?
6: Omeopatico?
7: Per forza quello pensa che lei sia gay. È intelligente.
8: Ben vestito.
4: Molto pulito.
7: Un po' leccato.
2: Leccato?
9: Benvenuti a verificate la vostra virilità. State in piedi. Portamento eretto. I veri maschi non ballano mai.
7: Ma che palle! Professor Brackett!
2: Sì?
7: Occhio alla mano.
1: La Lucky Red presenta una storia che parla di un uomo dichiarato colpevole.
2: Gli farò causa, prenderò un avvocato.
10: Prendi l'avvocato di O.J. Simpson.
1: Prima di essere riconosciuto innocente.
4: Ma sapete quante volte ho dovuto ascoltare quei maledetti dischi di Barbara Streisand?
11: Sei nostro figlio e noi ti vorremmo sempre bene, ma a patto che ti sposi. Mi servono una bella ragazza, musica e segnaposti prima di morire.
6: È come una droga.
1: Kevin Klein.
2: Mi guardi, le sembro forse un omosessuale.
8: Mi fa vedere come cammina?
1: In e out.
9: Ripetere con me. Au.
2: Au.
9: Bella fica.
2: Bella fica.
9: Che deliziose tendine.
2: Che deliziose tendine.
9: Fregato.
0: Il nostro Tom però è un uomo delle grandi sorprese. L'anno successivo vince ancora la statuetta, raggiungendo un record che fino ad allora era stato del leggendario Spencer Tracy, per cosa? Per aver indossato i panni di un idiota genio di nome Forrest Gump, che passa in rassegna con le sue avventure ben 30 anni di storia a stelle e strisce fra tragedie e trionfi con uno sguardo sempre limpido e trasparente. Battendo Paul Newman in La vita a modo mio e John Travolta per il travolgente Pulp Fiction, fanno persino un Golden Globe e da quel momento il suo soprannome cambia in Mr. Cash, ovvero Signor Contanti. Dopo tanta gioia, Hanks si prende un periodo di pausa, per così dire, doppia il cowboy Woody nel capolavoro digitale Toy Story, Il mondo dei giocattoli del 95, e nel suo seguito Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa del 99, esperienza che replicherà con Cars, motori ruggenti nel 2006, e occupa piccole parti in pellicole come Lo schermo velato del 95, o miniserie come From the Earth to the Moon del 98, vincendo anche un Emmy Award. Tornerà più forte in Implacabile di prima nel film bellico di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan del 98, dove accanto a Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon, Giovanni Ribisi, Jeremy Davis, Barry Pepper, Adam Goldberg, Nathan Fillion e Paul Giamatti, vestirà i panni del capitano John Miller, sbarcato con i suoi uomini a Oahu Beach con l'ordine di trovare un perduto soldato Ryan. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
12: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
13: Siamo vivamente addolorati.
14: Nessuna mia parola.
13: Era un ottimo soldato.
14: Riguardo le circostanze.
15: Prende questa perdita tra me.
16: L'ufficiale comandante di Robert
17: ha reso un servizio eroico al suo paese.
14: Era un valoroso soldato.
18: Un amico devoto.
19: Grazie di Dio e l'aiuto di suo figlio sono in
20: grado. Quelli di noi che...
21: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
22: Lascerà nel nostro
23: il più
22: ricordo.
23: Profondo cordoglio.
24: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
25: Sì.
24: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo ha

0: e lo tireremo fuori di lì, maledizione.
1: Un soldato della centesima ha perso 3 dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
2: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Nominato all'Oscar come miglior attore protagonista, Tom avrà però preferito l'italiano Roberto Benigni per La sua vita è bella. Nel 2002 vince un secondo e terzo Emmy come regista e produttore della miniserie TV Band of Brothers del 2001, che ha potuto vedere la luce anche grazie a Steven Spielberg, altro finanziatore del progetto, e che con Hanks si divertirà a portare sul grande schermo Prova a prendermi del 2001. Con Leonardo DiCaprio e Christopher Walken e The Terminal del 2004. Ma parliamo di Prova a prendermi. Il protagonista della vicenda è il 16enne Frank Jair Abagnale, interpretato da Leonardo DiCaprio, che nella New York degli anni 60 è posto davanti al più terribile dei dilemmi: scegliere con quale genitore vivere a seguito di un burrascoso divorzio. Piuttosto che far soffrire il padre Frank e la madre Paula, il ragazzo preferisce fuggire. È così che Frank si svilupperà il suo magistrale talento per la truffa. Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovane cambia il suo cognome in Taylor, tentando di persuadere varie banche a fornirgli un nuovo blocchetto di assegni. La prima truffa tuttavia fallisce e Frank decide di tentare un'impresa più adrenalinica. Il ragazzo infatti raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am. Frank fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea. I suoi illeciti attirano l'attenzione dell'agente dell'FBI Carl Hathaway, interpretato da Tom Hanks, che promette di dargli la caccia. Grazie alla sua astuzia, Frank semina l'agente e si trasferisce in Georgia, cambiando la sua identità in Frank Connors. Dopo essersi invaghito dell'infermiera Brenda Strong, interpretata da Amy Adams, Abagnale falsifica una laurea in pediatria ad Howard per esercitare come medico nello stesso ospedale della ragazza. Anzi, intanto continua a indagare e scopre la vera identità di Frank. A ciuffare il fuggitivo, tuttavia, si rivelerà una missione più complicata del previsto. Dopo aver mentito spudoratamente al padre di Brenda per guadagnare la sua fiducia, Frank ottiene la mano della ragazza. Poco dopo supera l'esame di avvocato in Louisiana, per il quale ha studiato poco più di 2 settimane. Henry pianifica di catturare Frank durante la sua festa di fidanzamento, ma il ragazzo riesce a fuggire nuovamente, portando con sé 4 milioni di dollari. Trascorsi 3 anni dall'inizio delle indagini, il capitolo finale della folle corsa di Abagnale e Henry avrà come scenario l'Europa. Andiamo ad ascoltarci i trailer del film.
1: Benvenuto alla Miami Mutual Bank, posso aiutarla?
2: Vorrei incassare questo assegno e poi vorrei invitarti a mangiare con me una bistecca.
1: Tu sei un pilota vero?
3: In carne e ossa, signorina.
4: Lo strapuntino è disponibile?
3: È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Qual è lo strapuntino?
5: Dottor Connors in pronto soccorso. Dottor Connors in pronto soccorso.
3: Questa è la prova inconfutabile che l'imputato sta mentendo.
6: Agente speciale Anretti, FBI.
7: Ciao, Carlo.
6: Ti prenderanno. È come Las Vegas, vince sempre il banco.
8: C'è un matto che vola travestito da pilota. Lo chiamano il James Bond dei cieli.
7: Ciao, pupa. Questa è la più bella serata della mia vita.
6: È un ragazzo, ecco perché non ha precedenti penali.
9: 30 mg di codeina ogni 4 ore. Lei concorda?
10: Concordo.
11: Dottor Harris?
12: Sì?
11: Lei concorda?
12: Concordo. Con cosa, collega?
6: Signora, mi dispiace, ma suo figlio sta falsificando assegni.
12: Vorrei incassare l'assegno del mio stipendio.
13: Lavoro part-time per la chiesa adesso. Mi dica quanto deve e pagherò io.
6: $1.300.000.
3: Per aiutarmi a scegliere 8 ragazze che faranno parte del concorso Future Hostess della Pan Am.
6: Sud America, Australia, Singapore. Sono così perfetti che la banca non ha notato la differenza. Che cosa vuoi?
12: Farti le mie scuse.
6: Non hai chiamato per chiedere scusa, vero? Non sai chi altro chiamare.

0: Sta cercando suo figlio.
1: Io non denuncerei mai mio figlio. Se lei fosse un padre lo capirebbe.
2: Smettila di darmi la caccia.
0: Non posso mollare, è il mio mestiere.
1: Vedi quella gente che ti fisse? Si voltano a guardarti, chiedendosi dove te ne andrai stasera. Dove te ne vai, Frank?

0: così lo faremo scappare.
1: No, Carl, tu l'hai fatto scappare.
2: Nobody had a better rain on my...
3: Buon Natale a tutti!
4: Rain. Il cerchio sta per chiudersi, andrà in prigione.
3: Prova a prendermi!
5: Vincitore di un Golden Globe per la parte del naufrago di Castaway del 2000, per il quale sarà nominato anche ai BAFTA e agli ormai mancabili Oscar, Tom diventerà nel 2001 vicepresidente dell'Academy, nonché produttore di pellicole quali Il mio grosso grasso matrimonio greco, Una vita da formica e Un'impresa da Dio. Suo unico suo ruolo da cattivo è quello accanto a Paul Newman in Era mio padre. Poi interpreterà persino il suo avo Abramo Lincoln nel telefilm Freedom e History of Us con Kevin Kline. I fratelli Coen lo imporranno poi nel ruolo che fu del grande Alec Guinness in Lady Killers. Poi sarà accanto a Julia Roberts in La guerra di Charlie Wilson e a John Malkovich in The Great Buck Howard. Protagonista dei successi Il codice da Vinci, Angeli e Demoni, entrambi diretti da Ron Howard. Nel 2010 doppia per la terza volta Woody nel cartoon Toy Story 3, La grande fuga. Mentre l'anno successivo incontra di nuovo Julia Roberts nella commedia L'amore all'improvviso. L'anno successivo sarà il padre di Oscar nel toccante film tratto dall'omonimo romanzo di Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino, mentre è attesa la sua interpretazione di Walt Disney in Saving Mr. Banks, storia delle vicende che hanno portato alla realizzazione di Mary Poppins. Si legherà poi ancora Steven Spielberg, interpretando un pittore arrestato durante la Guerra Fredda con l'accusa di essere una spia sovietica né Il punto delle spie, e a Ron Howard per L'altissimo inferno tratto da Dan Brown. Lo stesso anno è pilota Eroe Assurdi nel film biografico di Clint Eastwood, dedicato al pilota Chastity Sulzburg. E a seguire affianca Emma Watson nel thriller di James Ponsold The Circle. Spielberg lo vorrà poi nel suo film The Post, in cui per la prima volta recita accanto a Meryl Streep. Tra le più recenti interpretazioni troviamo Un amico straordinario di Mary Heller, e siamo nel 98 con Lloyd Vogel, giornalista investigativo dell'Ezekiel, noto per il suo cinismo. Durante il matrimonio di sua sorella incontra il padre Jerry, che ha abbandonato la famiglia quando era bambino. L'uomo non accetta la presenza del genitore e finisce per scontrarsi con lui, arrivando alle mani. Il giorno successivo il suo editore gli assegna un pezzo per una rubrica incentrata sugli uomini che sono fonte di ispirazione, per la quale Lloyd deve interpretare Fred Rogers, interpretato da Tom Hanks, celebre conduttore della TV per bambini e simbolo dell'infanzia di diverse generazioni. Durante l'intervista Rogers si rivela gentile e buono, come appare nelle trasmissioni televisive, preoccupandosi addirittura della delicata situazione tra il giornalista e il padre. Tracciando il profilo di Rogers, Lloyd guarda le puntate dello show, ma non riesce a cogliere la vera essenza dell'uomo e decide quindi di incontrarlo nuovamente. Nel corso dell'intervista, il conduttore si mostra più schivo rispetto alla prima volta, soffermandosi maggiormente sulla vita del suo interlocutore e sul rapporto conflittuale con Jerry. Inevitabilmente la presenza di Rogers nella vita di Lloyd non farà altro che permettere a quest'ultimo di comprendere meglio il suo passato, fino a prendere una difficile decisione: dare un'opportunità a suo padre o meno. Ma il giornalista riuscirà a superare un destino avverso e riuscirà a creare un legame con il genitore prima che sia troppo tardi? Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: Pubblichiamo un pezzo su Uomini Fonte di Ispirazione.
1: Chi?
0: Il signor Rogers.
2: Ciao, vicina.
0: L'adorato conduttore della TV per bambini.
2: Com'è bello rivederti oggi.
1: Mi hai assunto come giornalista investigativo, non faccio sviolinate.
0: 400 parole, fa un bel lavoro.
1: Signor Rogers, sono qui per intervistarla.
2: È davvero un piacere conoscerla.
1: L'articolo è per un pezzo sugli eroi. Lei si considera un eroe?
2: Niente affatto.
3: Ah, che amore.
4: Ho insistito che leggesse i tuoi pezzi prima dell'intervista.
1: E lo ha fatto?
4: Ogni articolo che abbiamo trovato.
5: Stai bene?
1: Sto tracciando il profilo di Fred Rogers.
2: Nel nostro programma cerco di guardare attraverso la telecamera negli occhi di ogni bambino.
1: È la persona più gentile che abbia mai conosciuto, ma non so se è sincero.
5: Lloyd, ti prego, non rovinarmi l'infanzia.
1: Tanta gente fa la fila per raccontarle i suoi problemi. Deve essere un enorme peso per lei.
2: A volte dobbiamo tutti chiedere aiuto. E va bene così.
1: Lei ama le persone spezzate dentro come me.
2: Lei non è spezzato dentro. Dobbiamo dire alle persone che ognuna di loro è preziosa.
6: Registriamo. Daniel, sei pronto?
7: Sono pronto!
6: Grazie, Daniel.
1: Ma stava parlando col pupazzo.
4: Per favore, zitto.
8: Altri successi nelle notizie dal mondo del 2020 di Paul Greengrass, Pinocchio di Zemeckis ed Elvis del 2022 di Baz Luhrmann. Parliamo un po' di Elvis. Il film racconta della vita del re del rock and roll, Elvis Presley, mostrando la sua ascesa e il suo successo, che hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell'innocenza del tempo. Di particolare rilevanza sarà il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker, interpretato dal nostro Tom Hanks, con il quale Elvis intrecerà un sodalizio artistico della durata di circa 20 anni. Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall'ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale. Fino a quel momento mai toccato da nessun'altra star con così tanta veemenza. Il tutto mentre l'America vive uno sconvolgimento socioculturale che la porterà a grandi cambiamenti. Nel cast troviamo anche Olivia De Giorgi, che interpreta Priscilla Presley, la moglie di Elvis, con il cui il divo è convolato a nozze nel 67 e, nonostante le tante relazioni attribuitegli, l'unica donna che re abbia sposato. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia. Si nasce con un destino? O è invece il destino che bussa alla nostra porta?
10: È un giovane cantante di Memphis, Tennessee. Fategli sentire tutto il calore dell'A-Ride. Ecco a voi Elvis Presley.
11: Tagliati i capelli, fiorellino!
9: In quel momento vidi quel ragazzo smilzo trasformarsi in un supereroe.

0: Era lui il mio destino.
1: Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare?
2: Sono pronto. Pronto a volare.
1: Domani tutta l'America parlerà di Elvis Presley.
3: Cerchi di non muoversi troppo durante le incisioni.
2: Se non mi muovo, non so cantare. Certi mi volevano sbattere in galera per come mi muovevo.
4: Magari si sbattono me perché attraverso la strada, ma tu sei bianco e famoso.
5: Il modo in cui canti è un dono divino. Non può esserci niente di sbagliato.
1: È una tragedia, però non ha niente a che vedere con noi.
2: Ha tutto a che vedere con noi.

0: Un reverendo mi disse: quando hai cose troppo pericolose da dire, canta.
1: Canta!
0: Tra poco avrò 40 anni e nessuno si ricorderà di me. Devo ritrovare chi sono davvero.
2: E chi sei tu, Elvis?
0: Finché posso, devo sfruttare al massimo tutto questo. Potrebbe finire in un lampo.
3: Siamo identici, io e te. Siamo due bambini strani e soli che inseguono l'eternità.
4: Il più grande spettacolo al mondo.
5: Elvis ha lasciato l'edificio.
6: Altro successo fu anche non così vicino. Racconta la storia di Otto, interpretato da Tom Hanks, un uomo vedovo in pensione dal carattere rigido e facilmente editabile. A causa del suo temperamento tiene sotto scacco l'intero vicinato, costringendo tutti a seguire le sue severe regole. In verità l'uomo non ha più interesse della vita quando ha perso sua moglie, ritirandosi a vivere in solitaria lontano da ogni contatto umano positivo. Quando si trasferisce di fronte alla sua casa una famiglia composta da due genitori e due bambine, nonostante sia restio, ben presto fa conoscenza dei suoi nuovi vicini. Otto stringe con loro un forte legame di amicizia fino a ritrovarsi sempre più coinvolto nelle loro vite. Il burbero aiuterà i vari componenti della famiglia a superare le loro sfide quotidiane, cosa che lo porterà con il tempo a cambiare. Sebbene si restia ad abbandonare le sue vecchie abitudini, si rivelerà arbo. Otto si renderà conto che aiutare i gatti non è poi così male. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: fatto?
1: No. Vedi di non far pisciare ancora quel cane topo sul mio marciapiede.
2: Ignoralo, Prince, non hai idea di chi lo faccia.
1: Certamente uno di voi due. E vattene. Non può entrare in questa strada senza un permesso.
3: Buona giornata.
1: Sa che gli altri non lo fanno questo a quelli col furgone bianco? Come mai voi col furgone scuro sì e non è un'osservazione razziale?
4: Scusa se non li ho portati prima.
1: Il quartiere sta andando a rotoli ormai.
2: No, dove va? Sall'altro lado!
1: No, frena! Oh mio Dio, mi dia le chiavi.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Come ti chiami?
1: Otto.
5: Otto?
1: Otitio.
5: Io sono Abby, O-T-T-O.
4: Ci sono dei nuovi vicini.
3: Salve!
4: Il marito è stupido.
3: Le ho portato da mangiare.
4: Bene.
3: Bene.
4: Arrivederci.
3: Lei è sempre così antipatico?
4: Io non sono antipatico.
3: Ma certo non lo è. Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso. Mi potrebbe dare un passaggio? Non ho la patente.
1: Lei non ha la patente di guida. Ma quanti anni ha?
4: Posizione e poi freno. Freni, la macchina è ferma. Tamponiamo, freni.
3: L'ho quasi beccata.
4: Non fa niente, tanto è ibrida.
1: Come ci sei finito lì? Lasciami!
4: No, tu non prendi possesso del mio letto.
3: Volevo sapere se può darci una mano.
4: Non mi sembra una buona idea.
3: Si divertirà un sacco. Com'è andata?
5: Sei stato bravo, datti una pacca sulla spalla.
4: E ho un gatto.
3: Lei pensa di poter fare tutto da solo. Ma sa una cosa? Nessuno può. Fatto! Sono Beppo!
6: Ciao, Beppo!
7: Volete vedere un trucco?
6: Sì!
7: Mi presta una moneta?
3: Ma cosa ha fatto?
1: Mi devi ridare la moneta!
4: È tutta colpa del clown.
8: Tom torna a recitare per Zemkis in Here nel 2024. Ambientato in un'unica stanza, segue le molte generazioni di abitanti che hanno fatto di quella stanza la loro casa. Un viaggio emozionante attraverso centinaia di migliaia di anni che si svolgerà dall'inizio alla fine in un unico luogo. Qui andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Ehi, papà, ti presento Margaret.
10: È un piacere, Margaret.
11: Il piacere è mio, signor Young.
9: Il tempo vola, non credi?

0: proprio qui che noi vogliamo stare.
1: Allora, se ti va, puoi anche passare il resto della serata qui.
2: Posso passare il resto della vita qui.

0: casa nostra. Vivevamo qui.
1: Amabile, lussuoso, pluriacclamato, pluripremiato, intero, probo e corretto, Tom Hanks incarna l'ideale americano medio, arricchendolo di nuove fragilità, nuove debolezze. Definito dalla critica un E.T. come un barlume di Einstein, al pari di Harrison Ford, veste la parte del bravo ragazzo della porta accanto, pieno zeppo di forti e stabili virtù americane, la lealtà, il pudore, l'onestà, la tolleranza e la bontà. Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 13ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andremo alla scoperta delle sale della comunità, anche lì argomento vastissimo, e poi chissà di che andremo a parlare. Io vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci o chiamarci al numero 351-459-3144, www.redonair.it, e ricordate che Redonair è la radio mai d'oma e mai di moda. Io ringrazio voi che mi avete ascoltato, ringrazio il nostro Franco, la regia ovviamente, e noi ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata. Vi saluto con la nostra sigla, buona continuazione a tutti, ciao!
2: Credi nell'amore per il cinema?

Yeah.

E ci sono molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu che le raccogli e le porti oltre la sponda. E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui

lifestyle, you won't reach 30.

Quante volte avete messo il naso all'insù di sera, di notte, e avete guardato le stelle, l'universo e in particolare il satellite che sta sempre lì fisso, che è un appuntamento di ogni notte, di ogni sera della nostra vita, cioè la Luna. Sono passati una cinquantina d'anni, anche più. Anzi, sicuramente di più, da quando l'uomo, così almeno dicono, è riuscito a mettere il piede sulla Luna. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Questa era la frase un po' che si era preparata Armstrong quando ha messo piede per primo uomo sulla ter della Terra, a mettere il piede appunto sulla Luna, per calpestare la Luna in qualche modo. Buonasera a tutti. Questo è l'Ornitoritmo. Io sono Max Figuretti e siamo qui con Franco alla regia negli studi di Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. E appunto questa sera parleremo di musica e luna. Beh, immagino siete abbastanza perspicaci per averlo capito. E metteremo un po' di brani perché la musica non solo italiana, ma anche quella straniera ha tirato fuori dei brani bellissimi che parlavano appunto della Luna. E noi oggi ne andremo a sentire alcuni altri li citeremo e niente, quindi passeremo un'altra giornata insieme. Quindi non mi rimane altro che guardare di là dal vetro e chiedere a Franco, ti prego, metti la sigla.

Buone queste caramelline. Eccomi qua, questa è una nuova puntata dell'Ornitoritmo e oggi, perché noi spaziamo sempre, dall'altra volta abbiamo parlato di musica e sbarre, cioè cantanti dietro le sbarre di una galera, altre volte ancora di altri cantanti incredibili, oggi ci è presa così, oggi vogliamo parlare di questo dualismo che passa tra la Luna, satellite, il nostro satellite, e le canzoni e la musica. Quindi benvenuti a questa lunga notte di musica e suggestioni. Questa appunto è una puntata speciale, potremmo definirla, dedicata totalmente alla Luna nelle canzoni, che è, potremmo definirlo un viaggio che attraversa quasi un secolo di storia musicale e che ci accompagna tra jazz, swing, rock progressivo, canzoni d'autore, pop contemporaneo, di tutto e di più. La Luna è forse l'immagine più utilizzata nella musica,

d'amore, di malinconia, di mistero, di follia, di speranza, di viaggio anche e di solitudine. Ogni generazione ha avuto la sua luna, ogni artista ne ha osservato una diversa, e questa sera proveremo a raccontarle tutte, o quasi, insomma, ci proviamo, seguendo un percorso cronologico ma anche un po' emotivo, come se stessimo sfogliando, immaginate, un grande album fotografico illuminato solamente da questa luce, potremmo definirla argentea. Quindi, il nostro viaggio può iniziare soltanto come negli anni 30, per esempio, con Glenn Miller e con una delle melodie più eleganti e riconoscibili dello swing, Moonlight Serenade. È un brano che sembra davvero sospeso nel tempo. Non ha bisogno di parole per evocare immagini precise, una sala da ballo, coppie che si muovono lentamente, il fumo delle sigarette, la guerra ancora lontana ma già nell'aria. Moonlight Serenade è una serenata notturna costruita su arrangiamenti morbidi e sensuali e rappresenta perfettamente la luna come luogo della nostalgia e del sogno. Oggi non l'andremo a mettere, ma voi andatevela a sentire, perché è sempre un gran bel sentire. Da lì in avanti la luna in qualche modo entrerà stabilmente nell'immaginario musicale del Novecento. Pochi anni dopo arriva un altro classico immortale, Blue Moon. Ripeto, oggi non riusciremo a sentire tutti i brani perché ci vorrebbe uno speciale di, non so, che dura 6-7 ore. Quindi purtroppo alcuni li citeremo, ne abbiamo scelti altri brani che ho scelto. Però insomma, accontentatevi di questo. Questo brano ha avuto centinaia di interpretazioni, parlavo di Blue Moon, dai crooner americani ai gruppi doo-wop degli anni 50. La versione dei The Marcel trasformò una ballata romantica in un pezzo ritmato e trascinante. Blue Moon racconta una luna malinconica, appunto, quasi complice della solitudine e di chi cerca amore. È interessante notare come già in questi primi esempi la luna non sia semplicemente un elemento decorativo, ma praticamente una presenza emotiva. Cioè, lei in qualche modo ascolta, ci osserva, ci accompagna. Negli anni 50 e 60 il tema della luna esplode definitivamente. La luna diventa sinonimo di romanticismo sofisticato grazie a dei grandi interpreti americani. Impossibile a questo punto non citare Frank Sinatra con Fly Me to the Moon, una canzone che in realtà parla più d'amore che di spazio, ma che riesce a fondere eleganza e desiderio di evasione. La voce di Sinatra rende il viaggio verso la luna come qualcosa di naturale, quasi quotidiano. Però, curiosamente, questa canzone venne associata anche alle missioni Apollo della NASA, diventando una sorta di colonna sonora dell'ottimismo spaziale degli anni 60. Quindi adesso noi che facciamo? Ci andiamo a sentire Fly Me to the Moon di Frank Sinatra. Vai, Franco!

0: You.
1: Di Frank Sinatra con questa canzone ne abbiamo già parlato una qualche puntata fa, un bel po' di puntate fa, dire la verità, sempre dell'ornitoritmo. E in particolare, a parte di raccontare un po' tutta la storia canzone, ricordo che parlavamo proprio specificatamente di questa canzone, raccontando proprio tutta la genesi, perché c'è una storia molto particolare su questa canzone, ma vi dovete andare a sentire, se volete, attraverso l'archivio di Redonair, la puntata precedente, andandola a cercare, la puntata che è intitolata a Frank Sinatra, e lì troverete tutte le curiosità, le particolarità anche di questa canzone, sempre ammesso che ovviamente la cosa vi interessi. Allora, andiamo avanti. Arriva la canzone d'autore e il rapporto con la luna cambia ancora. Enzo Iannacci canta "La luna è una lampadina", trasformando l'astro in un'immagine un po' surreale e urbana. Iannacci aveva la capacità unica di guardare il cielo con gli occhi degli ultimi, dei personaggi stralunati e poetici, anche delle soprattutto periferie milanesi, perché lui soprattutto conosceva quello. La sua luna non è romantica nel senso classico, è una lampadina accesa nel cielo, appesa nel cielo, qualcosa di quotidiano e assurdo insieme. È il passaggio dalla luna idealizzata alla luna vissuta dentro le contraddizioni della modernità. Poi, negli anni 60 e 70, il tema lunare si intreccia inevitabilmente con la conquista dello spazio, ma è ovvio. Nel 1969 cambia tutto, cioè quando l'uomo andò per la prima volta sulla luna. L'uomo sbarca sulla luna e la musica assorbe immediatamente quell'immaginario lì. David Bowie pubblica Space Oddity, che pur parlando soprattutto dello spazio e dell'isolamento cosmico, rappresenta una svolta epocale. Il Major Tom è il simbolo dell'uomo moderno, il maggiore Tom, perso nell'universo, scollegato dalla Terra e da se stesso. Bowie capisce che la Luna e lo spazio non sono più soltanto sogni romantici, possono anche diventare metafore dell'alienazione contemporanea. Ma proprio negli anni 70 nasce anche una stagione straordinaria per il progressive rock italiano e anche internazionale, che utilizza immagini cosmiche, lunari, oniriche, con una profondità completamente nuova. E qui che arriviamo al primo dei brani che meritano un approfondimento particolare. Infatti io adesso sto parlando di Moonchild dei King Crimson, che è uno dei pezzi più enigmatici e affascinanti della storia del progressive rock, pubblicato nel 1969 all'interno del famosissimo album Candy Court of the Crimson King. Il brano rappresenta perfettamente il clima sospeso e visionario di quell'epoca lì musicale. Moonchild non è semplicemente una canzone dedicata alla luna, è un'esperienza sonora, quasi una meditazione. La prima parte del pezzo è costruita su una melodia delicata e misteriosa, con la voce di Greg Lake, che sembra davvero raccontare una creatura lunare. Tra l'altro Greg Lake poi fonderà, appunto, come sapete, gli Emerson Lake and Palmer. Fragile e irraggiungibile. I versi evocano immagini fiabesche, notturne, immersi in una dimensione senza tempo. Poi però il brano cambia completamente, si dissolve in una lunga improvvisazione strumentale fatta di silenzi, tocchi di vibrafono, pianoforte e piccoli rumori sonori. Ecco, c'è da dire che il brano dura un'infinità, io non lo metterò tutto, comunque dirò a Franco di sfumarlo perché dura troppo e quindi sentiremo, diciamo, soprattutto l'inizio. Diciamo che nel brano c'è una prima parte e una seconda parte. Questa seconda parte ha spesso diviso gli ascoltatori, però in realtà è proprio lì che si trova il cuore del pezzo. I King Crimson cercano di trasformare la musica in uno spazio mentale, in un vuoto cosmico, in contemplazione. Ascoltare Moonchild significa entrare in un paesaggio lunare astratto, dove non esiste più la forma tradizionale della canzone. È un brano coraggioso, sperimentale, capace ancora oggi di trasmettere un senso di mistero assoluto. In fondo, la luna, in questa canzone, diventa il simbolo dell'ignoto, di ciò che non può essere spiegato fino in fondo, e forse è proprio questo il motivo in cui Moonchild continua a essere così affascinante. non cerca di rassicurare l'ascoltatore, ma lo invita a perdersi. E io vi invito a perdervi ascoltando perlomeno una parte, non tutta, di Moonchild dei Cream Crimson.

Vabbè, e poi il brano continua con tutti questi effetti particolari, cioè se vi mettete lì magari con una piccola, con degli auricolari, una cuffia, eccetera, a sentire il brano, magari perché no? Partendo proprio non da un mezzo digitale, ma da proprio da un bel vinile, mettete un bel vinile tratto appunto da In the Court of the Crimson King. Mettete la puntina, vi mettete le cuffiettine, vi mettete lì vicino, da soli nella saletta e sentite questo brano e niente, volate, volate. Comunque, nel progressive italiano troviamo un altro capolavoro lunare, che è Luna Nuova della premiata Fonderia Marconi. Band che ancora oggi ci allieta con dei bellissimi concerti e anche dischi. Beh, non c'è proprio tutta la formazione originale, manca Musida, diciamo Premoli, anche se ogni tanto Premoli si fa vivo, ne mancano alcuni, però altri sono rimasti, per esempio Patrick Givas, il bassista, per esempio Lucio Violino Fabbri, che non era proprio un componente originario, ma poi ormai è un componente di vecchissima data, dagli anni 80, quindi in qualche modo è sicuramente un componente importante, ma naturalmente Fran Di Cioccio, il batterista, il mitico Fran Di Cioccio, che credo che adesso sia sull'ottantina. Però la PFM continua a fare dei concerti favolosi, ne ho visto uno ultimamente a Bergamo, bellissimo, e quindi vale la pena di andarli ad ancora ad ascoltare. Dicevo, la Luna Nuova della premiata Fornari Marconi. Questo brano rappresenta perfettamente la capacità della PFM di fondere tecnica musicale e poesia. Luna Nuova è una canzone che parla di trasformazione, di cambiamento, di cicli interiori. La Luna qui non è soltanto un oggetto celeste, ma è una presenza spirituale che accompagna l'essere umano nei suoi momenti di passaggio. Musicalmente il pezzo è ricchissimo, cambi di tempo, arrangiamenti raffinati. Aperture melodiche che sembrano davvero evocare il movimento degli astri. La PFM riesce a creare un equilibrio raro tra complessità e immediatezza emotiva. Ascoltando Luna Nuova, cosa che farete anche voi adesso, si ha la sensazione di attraversare paesaggi immaginari, quasi potremmo dire cinematografici. Il progressive italiano negli anni 70 aveva questa caratteristica straordinaria, cercava di elevare la canzone popolare a forma d'arte totale, unendo letteratura, musica classica e rock, ovviamente. In questo contesto la luna diventa simbolo di rinascita. La luna nuova del titolo richiama infatti il momento in cui il cielo sembra svuotarsi prima di ricominciare un nuovo ciclo. È una metafora, se ci pensate, potentissima della vita umana. Anche nei momenti di oscurità esiste sempre la possibilità di una nuova luce. Il brano conserva ancora oggi una modernità sorprendente, un po' vecchiotto, perché parla di inquietudine e speranza, senza però, attenzione, cadere nella retorica. La musica che richiede ascolto e attenzione, ma che sa ricompensare con immagini sonore, possiamo dirlo, di rara bellezza. E quindi Franco, prepara sul tuo piattino ideale, perché non trasmettiamo la musica con il vinile, ma però così ci immaginiamo come che se Franco posi la puntina sul vinile, Luna Nuova della premiata Fonderia Marconi.

Sentito che robettina, ragazzi. Allora, con gli anni 80 la Luna torna a essere più quotidiana, potremmo dire, più intima, legata ai sentimenti personali. E qui arriviamo a Vasco Rossi, ad esempio, che pubblica un brano intitolato, puntini puntini, Dillo alla Luna, che è una, tra l'altro, delle sue ballate più amate. Qui la Luna diventa confidente, interlocutrice silenziosa, soprattutto delle fragilità umane. Vasco utilizza un linguaggio semplice, diretto, quasi parlato, ma proprio questa semplicità rende il pezzo così autentico. Dillo alla Luna racconta il bisogno disperato di comunicare qualcosa che non si riesce a dire alle persone. La Luna allora diventa una specie di specchio emotivo, un luogo sicuro dove depositare malinconie e paure. Il brano colpisce perché riesce a essere estremamente personale e universale allo stesso tempo. Chiunque, almeno una volta nella vita, ha guardato il cielo di notte cercando conforto. Musicalmente la canzone evita ogni eccesso. Arrangiamento essenziale, melodia immediata, interpretazione intensa ma controllata, è un po' la cifra stilistica di Vasco. Vasco non canta la Luna come simbolo poetico astratto, la canta come presenza concreta nelle notti insonne. Ed è proprio questa dimensione notturna il cuore della canzone. La notte di Vasco Rossi è fatta di, ovviamente, dubbi, ricordi, desideri irrisolti. La Luna ascolta però senza giudicare. In questo senso il brano rappresenta perfettamente la poetica di Vasco. Raccontare la fragilità umana senza maschere, senza costruzioni letterarie troppo sofisticate, diciamo. Dillo alla Luna è una confessione sussurrata più che una dichiarazione. Ed è proprio questo tono sommesso a renderla ancora oggi così amata dal pubblico. Quindi adesso noi ci andiamo a ascoltare anche Vasco con Dillo alla Luna, questo tanto per far sentire vari generi che via via negli anni si sono diversificati, eccetera, ma comunque che hanno tutti un unico tema. La Luna, in questo caso Vasco, invita a parlare direttamente alla Luna e raccontare a ognuno di voi

E dopo Vasco, però la cosa non è cronologica, perché in realtà dopo viene il disco di Vasco, della Luna di Vasco, e prima viene la Luna invece cantata da un altro grande artista che adesso andiamo a svelare, perché pochi artisti italiani hanno saputo usare la Luna come metafora esistenziale quanto, e qui sveliamo, Lucio Dalla. L'ultima Luna, che conoscerete tutti, è una canzone intensissima, che è quasi cinematografica, che affronta il tema del tempo, della memoria e della fine. Dalla aveva un talento unico nel trasformare immagini poetiche in racconti profondamente umani. In questo brano la Luna assume un significato ambiguo e insieme una presenza rassicurante e simbolo della distanza inevitabile tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Il testo è costruito come un flusso di immagini che sembrano emergere da un sogno, da un ricordo lontano. La voce di Dalla, con le sue imperfezioni espressive, spesso volute, e la sua enorme carica emotiva, rende tutto incredibilmente vero. L'ultima Luna non è una canzone immediata, richiede ascolto, attenzione, anche una certa disponibilità emotiva. Ma però non si dice, ma una volta entrati nel suo mondo è difficile uscirne indenni. Musicalmente il brano alterna momenti delicati ad aperture orchestrali che amplificano il senso di nostalgia. Dalla aveva la capacità rara di parlare di temi enormi, il tempo, la morte, la solitudine, però, so se ci avete fatto caso, senza mai risultare pesante. La Luna qui diventa quasi l'ultima luce prima dell'oscurità definitiva, ma anche il simbolo di ciò che resta nella memoria. È una canzone che parla della vita degli adulti, una vita adulta, delle occasioni perdute, delle persone che cambiano e delle emozioni che resistono, in un panorama musicale spesso dominato, diciamo, dalla superficialità. L'ultima Luna rappresenta una delle prove più alte, possiamo sicuramente affermarlo, della canzone d'autore italiana. Prima ancora Dalla aveva dato prova di grandezza con un altro disco meraviglioso, dove però la Luna era meno presente, ma vabbè, che poi ne parleremo, che è Come profondo il mare. Ma adesso però ci andiamo a sentire, tra niente Come profondo il mare, adesso parliamo di Luna e ci andiamo a sentire l'ultima Luna di Lucio Dalla.

Mi è venuto in mente, mentre sentivo la canzone, di un aneddoto riguardante proprio questa canzone che aveva raccontato Ron, per molti conosciuto come Rosalino Cellammare, grande cantautore, grande collaboratore di Dalla, anche autore per Dalla, molte canzoni le ha scritte lui, le ha composte Ron. E è anche, diciamo, arrangiatore soprattutto di ciò che riguarda le chitarre nei dischi di Lucio Dalla. E qui ha raccontato una volta un aneddoto molto divertente, che dovevano appunto incidere questa canzone qui, L'ultima luna, ma non gli veniva in mente bene che tipo di arrangiamento potevano fare. Cioè, Dalla aveva scritto gli accordi, le parole, ma non avevano idea di come arrangiarla poi, no? Al di là insomma, gli accordi scritti, eccetera, e allora, e delle melodie naturalmente. E allora a Ron venne in mente che poco tempo prima, questo credo sia un disco dei primi anni 80, intorno al 79, un gruppo inglese che si chiamava gli Status Quo avevano avuto un grande successo con un brano intitolato Whatever You Want. E niente, praticamente lui ha pensato di riproporre lo stesso disco, la stessa musica, per appunto suonare questa canzone qui di Dalla. Infatti, se ci fate caso, ascoltando i due brani, come ritmica si somigliano molto. Vabbè, era così un piccolo aneddoto. Ma adesso infine arriviamo. Infine si fa per dire, ma comunque arriviamo a Luna, cioè un brano che si intitola proprio Luna di Gianni Togni, che è uno dei grandi successi pop italiani degli anni 80. A differenza dei brani precedenti, qui la Luna torna a essere protagonista di una dimensione romantica ed evocativa, ma con un gusto melodico immediato e molto radiofonico, potremmo dire così. Luna è una canzone che ha segnato un'epoca, grazie alla sua capacità di unire leggerezza e intensità emotiva. Il pianoforte iniziale, se ci fate caso, crea subito un'atmosfera notturna, quasi sospesa, mentre la voce di Togni accompagna l'ascoltatore dentro una storia d'amore raccontata con immagini semplici ma efficaci. La luna è il luogo simbolico dove si proiettano desideri, ricordi e speranze. È interessante osservare come negli anni 80 la Luna perda gran parte delle inquietudini cosmiche del progressive e torni a essere soprattutto uno spazio sentimentale, come era stato un po' all'inizio, no? Tuttavia, Luna, cioè il brano di Gianni Togni, non è una semplice canzone romantica, possiede una vena malinconica molto forte, legata alla sensazione del tempo che passa e delle emozioni che sfuggono. E forse è proprio questa miscela di immediatezza melodica e nostalgia a spiegare il successo duraturo del brano. Ancora oggi basta ascoltarne poche note per essere, diciamo così, trasportati in un immaginario preciso fatto di notti estive, radio accese e ricordi personali. Perlomeno questo è un po' quello che evoca a me. È la dimostrazione di come la luna continui a funzionare nella musica popolare come simbolo universale, capace di parlare a generazioni molto diverse tra loro. Questo brano poi raccontò Gianni Togni, che lo scrisse praticamente di getto. Lui si era trasferito a Milano da Roma, Gianni Togni è romano, e niente, non aveva portato tanti pezzi da provare, da fare, per vedere, cioè c'era l'ipotesi di fare un disco. Dato che non era molto ricco, diciamo così, non aveva neanche l'automobile, dalla casa discografica all'alberghetto pensioncina dove alloggiava, faceva il giro insieme, utilizzando un tram praticamente. E una volta questo tram si fermò, un semaforo, o comunque si fermò una fermata, e lui dal finestrino vide un barbone, un clochard che stava all'angolo di una strada. E da lì gli scattò l'idea di immaginare che questo barbone, questo clochard, si parlasse con la luna. Infatti,
il brano inizia e vedo un mondo da un oblò, no? Lui pensava a quello, quindi il brano nasce tutto da lì. Pensate un po' che cose strane. Poi andò nella pensione, scrisse il brano, lo portò e capirono subito che quel brano poteva essere un successo, cosa che poi divenne. Beh, adesso ci andiamo a sentire, così per sentire un po' meno cosa è, Luna di Gianni Togli.

0: E questa era Luna di Gianni Togni. Negli anni successivi il tema continua naturalmente a riaffiorare, ovviamente, come si può non parlare della Luna? Pensiamo a Elton John con Rocket Man, oppure Pink Floyd con In the Dark Side of the Moon, che usano la Luna come una metafora della follia e dell'alienazione contemporanea. E poi ancora i REM con Man of the Moon, dedicata alla figura enigmatica di Andy Kaufman, oppure Luciano Ligabue con Piccola Stella Senza Cielo, che richiama continuamente immagini notturne in qualche modo lunari. Fino ai giorni nostri, la Luna continua a essere una presenza costante nella musica contemporanea. Artisti indie, rapper e cantautori continuano a guardare verso il cielo per raccontare inquietudini moderne, oppure relazioni fragili o anche un senso, diciamo, più generale di smarrimento. In un mondo dominato dalla tecnologia e dalla velocità, la Luna resta uno dei pochi simboli universali capace ancora di unire poesia e semplicità. E forse il motivo è molto semplice: la Luna accompagna da sempre la vita degli esseri umani. È stata osservata nel tempo dagli innamorati, dai marinai, dai poeti, dagli astronauti, dai musicisti, e ogni epoca l'ha reinterpretata secondo le proprie paure e i propri desideri. Nella musica la Luna è diventata lo specchio dell'anima umana. Perché? Perché è un po' romantica, misteriosa, inquieta, ironica, malinconica. Quindi, dicevamo, da Glenn Miller a David Bowie, da Sinatra a Lucio Dalla, dai King Crimson alla PFM, ogni artista ha trovato nella Luna una superficie su cui proiettare, come in un film, emozioni diverse. Io ho citato molti brani, molte canzoni, ma il problema è che non ho avuto spazio, ne potevo citare tante altre. Per esempio, così vado a getto, cioè ho una lista qui, mi ero segnato una lista con tutti quelli che avevano scritto dei brani sulla Luna. Murolo con Luna Rossa, Buscaglione con Guarda che Luna, i campioni del mio grande amico Robby Matano, con Tintarella di Luna, perché prima ancora che la cantasse Mina l'avevano scritta loro, Modugno con Notte di Luna, Gino Paoli, che è morto da poco, con Vibrò nella Luna, Mina con Un piccolo raggio di Luna, Umberto Bindi, Luna Nuova, Chet Baker con Motivo sul raggio di Luna, addirittura Dario Fo, il premio Nobel Dario Fo con La Luna è una lampadina, e poi il grande Fabrizio De André con Dolce Luna, Fossati, Alpur Lui Genovese con Il grano e la luna, Loredana Bertè, ve la ricordate? E La luna bussò, che portò in qualche modo la musica reggae in Italia, La sorella, Mia Martini con Canto alla luna, e poi El Califfo, Califano, e poi ancora Toni Esposito, Fiordaliso, Non voglio mica la luna, Bassignano, Castelnuovo, Itazenda, Spunta la luna dal monte, ve lo ricordate? E insieme a Bertoni naturalmente, e poi ancora Guccini, Capossela, insomma. Voglio dire, chi più ne ha più ne metta, ce ne sono stati tantissimi, io adesso ovviamente qualcuno l'ho tralasciato. E allora possiamo chiudere questa lunga trasmissione proprio così, immaginando milioni di persone in tempi e luoghi differenti che ascoltano una canzone guardando il cielo notturno. Cambiano gli strumenti, cambiano gli stili musicali, cambiano le mode, ma quella luce sospesa sopra di noi continua a ispirare melodie e parole. Perché in fondo la luna nella musica rappresenta ciò che non smettiamo mai di cercare, una forma di bellezza capace di illuminare anche le notti più buie. Adesso noi vi salutiamo, perché insomma abbiamo fatto l'oretta, e io naturalmente vi salutiamo io e Orni, che sta lì con gli occhioni dolci al davanzale dello studio qui della radio e osserva languido la luna lassù. Orni fondo in fondo è un romanticone, bravo, saluta gli ascoltatori così, e poi Franco, chiaramente Franco la regia, come potremmo fare senza Franco? Grazie naturalmente grazie a Redonella che ci dà lo spazio, la radio mai d'oma e mai di moda. Comunque telefonate al 351 459 3144, 351 459 3144, mandate un WhatsApp, scrivetemi oppure scrivete direttamente una mail a ornitoritmo@redonair.it, oppure se volete anche a Prova la Radio in generale a redonair@redonair.it. Ciao, ovviamente mettiamo la sigla finale della Fattoria Le Grenzi con Che pasa Milano. E io non posso far altro che ringraziare tutti voi che mi avete ascoltato ancora oggi. Spero di avervi fatto passare un'orettina così un po' in allegria, comunque in rilassatezza. E ci sentiamo alla prossima puntata. Io sto sempre qui, che volete, dove volete che vado. Ciao ciao da Max, alla prossima puntata dell'Ornitoritmo.
1: Che passa Milano, 19 sgomo sul metro, che poi si tira forte fino alle

0: Ataque! Nó! Nó! Nó! Nó!
1: Ma come no? Continuamente no! Io me ne vado!
2: Panurna, Pasnata, Peulleta, Vatrota, Ponaurna, Poterda, Fuiluna, Favliate, Panurna, Neuluona.

voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale. Mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare.

Sorpreso, sorpreso, mi sento preteso dalla voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore.

Tutto che non sembra serio. Mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi

farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà.

ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora, figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso, per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo, e adesso in croce ti chiamo amore, questa mia voce.

casa ed era fuori tono il suo violino e la sua corda troppo tesa ed intonò la voce in là, la nota non andò più in là, ma quel suo accordo poi non risuonò, non ispirò, non provocò nessuno. Di certo il cane non reagì, il gatto pure. E buffo sì, buffo davvero, ma provò a scherzare ma non ci riuscì. Nemmeno il vino lo assaggiò, il gusto neanche lo sentì. E si arrischiava in discussioni oziose, ma molto piano e con maggior

Poi amena, certo per me, per voi non so. Trotta il cavallo e il merlo plana, pagherà. Chi pagherà? Chi pagherà?

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

dispersa la ingazzatura di una metropoli. A rosiende gira la grande brella e ride, prende questo che ne ho già venduti mille tutti uguali. Che è un successo, che è un successo, no? Mister, nella grande brella, nella grande ruota che gira, mi zoom, a spintone nell'attualità,

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

ho ipotecato tutto, il sangue e l'allegria, la tua rivoluzione, che non è mai la mia, i tempi di passaggio, dal cielo all'ingranaggio, poteva andare peggio, il posto in prima fila, la rabbia e il desiderio, l'ingenua tentazione, di prendermi sul serio, i fuochi dell'orgoglio, il bacio del risveglio, poteva andare meglio. Ombre negli occhi.

0: morte è uguale. Domani sera sono di guardia alla polveriera. Mi scoccia un poco dir la verità, perché è domenica sera. Ma non ci si può rilassare, i russi possono arrivare ogni ora, ogni ora. E se ci portano via le armi, come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone.

0: Carsten geborgt. Sedette e cominciò a improvvisare. E i capelli castani gli coprivano le tempie in morbidi ricci. Così con malinconia di spa.
1: Ein Tag
0: aus dem Leben.
1: Kleine

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Don't give me your problems!
1: Occasione buona per il Napoli, anzi Buso in possesso di palla, avanza Buso,

0: pallone.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Hanno aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte, Michè, sei impiccato ad un chiodo perché

La corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

0: c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi.
0: C'è bisogno di fermarsi.

c'è bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Carlo Vitabile, ai fletti Piero Gallo, al basso Forza Di Nolfi, la tromba Marco Daniele, la tastiera Cesare Priore, grazie a Leonardo, grazie a Lello, grazie a Andrea Ragosa, Peppe Saggioma, Ale Saggioma, voglio giustare.

Las... Siete d'accordo, vai giù! Parlate con un coppo di me, un coppo fine. Voglio ci state con noi, oh no! A musica per non dare colore, secolo e secolo quando erano rumore. Dica c'è mire te, fatica te, buttare in te, già non mi ne inverno. A mo' c'è clire, a mavere.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

Non c'era più il cortile nelle grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: d'emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
0: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa. Ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
0: Si presta, in effetti, molto versatile come, sì, come nome.
1: Sì, in effetti.

0: la parola design, quindi sono designer.
1: Quindi anche la... molto raffinata,
0: sì,
1: come cosa.
0: Però non è designer, no, ci tengo a specificare. Oppure, appunto, ne parlavamo prima quando vado in giro con la band. Spesso dicono, ok, dove sono i designer? Abbiamo anche vinto una serata di un contest e diciamo, vincono i designer nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i designer, ma designer, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i designer.
1: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
0: Sì, vuole, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però... Il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
2: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
0: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come designer, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso, ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità, allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano, e quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi e ho iniziato a scrivere qualche canzone e quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto ed era proprio verso la fine dell'università e niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, dà un po' di vitalità. E quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo, sì, ma cosa è successo? e quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
2: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda,
1: No, no, no,
0: nelle ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarlo, anche se diciamo che casi di emergenza
1: Sì,
0: comunque
1: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo mai
1: A
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali, quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è diciamo l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta diciamo farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, l'avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno... Poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza, e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il social, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va benissimo,
0: così.
1: però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere, e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi,
2: Tu
1: ma non...
2: eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che... innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, robe così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesce a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni e poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: cioè. Esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare un
2: quante,
1: po' di rendita,
2: però nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani, in un mese ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti mi stavo chiedendo che fosse
1: no,
2: qualcuno.
1: No, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con queste cose e niente, e quindi appunto poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi l'ascoltiamo. La prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Cioè. Ah, ok.
2: Va bene. Andiamo proprio a braccetto, non preoccupatevi.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito del fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè, se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri, però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono, però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi. Distanti. Su questa perla che gira e che va.

0: tornerò.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che, ci hai già anticipato, che sei nato un po' come solista. Prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
0: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band, di quella famosa band. Sì,
1: però
0: no,
1: immagino non fosse il bassista.
0: No, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, le canzoni sono orientate un po' più al rock, se okay. Vogliamo, perché
1: quindi
0: abbiamo...
1: strizzi un occhio alle tue origini musicali.
0: Sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
0: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live però.
0: Sì, adesso a breve ne faremo uno a Edonel il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
2: troppo tardi.
0: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
2: Il 20 va in onda questa
0: porca
2: puntata.
0: Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie no. Per l'accoglienza.
2: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
2: quella che sì. C'è anche un live allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
2: mi sembra
1: esatto.
2: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere sul quartiere ha senso,
2: esatto.
1: Parlare un po' di quello che succede
2: e quindi... tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video. Ospite.
0: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto,
2: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua.
2: Questo batterista è lo stesso dei Branco nel blu.
0: Sì, esattamente. Sì.
2: Carlo, che salutiamo.
0: Sì, Carlo. Diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, perché abbiamo fatto qua il Druso in un contest, e lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato, e allora in quel momento dico oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio ma ti andrebbe di suonare il basso, lui fa senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a
2: diventare bassista.
0: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvare, cioè entrambi veramente.
1: Adoro questi rimescolamenti.
0: Sì, sono stati fantastici. E quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui, è uno che ci assomiglia.
2: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
0: Sì, assolutamente.
1: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
0: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
0: No, assolutamente.
2: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
0: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
2: vabbè,
0: una
2: thrash, cioè la T di trap sta per esatto. Thrash rap, per cui cioè, quindi non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
0: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti. Quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura, e quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano, cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi la canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
0: sì.
1: Idea. Comunque.
0: Poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
2: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
0: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
2: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
0: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fidelizzato. Anche
1: però il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
0: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello, una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, non hanno proprio un palco, non posso fare concerti, molto strano, e c'avevo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto
1: conquistato.
0: Bello. Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che è meglio sorvolare.
1: E vabbè.
0: Sì, è la cosiddetta gavetta.
2: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
0: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
0: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio che proprio a livello armonico la canzone è tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice, le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono. Sì.
2: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593-144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: alle Edonere.
0: Potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio e
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo
1: effettivamente è
0: sia.
1: necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere che mettono link a Instagram poi sotto Facebook slash TikTok, come se fossero uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: No, ma
0: tantissimo.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
1: c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì,
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene il mio nome, quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti
2: Designe.
1: ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è ovunque.
1: Vabbè, voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no,
1: ma
2: è.
1: perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh, sì.
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché.
1: questo in generale nella
2: Nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato perché c'è gente che dice oh, mi distribuiscono, che poi alla fine gli stai dando le tue canzoni, cioè che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla, a meno che non dica, vabbè, No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi lì hanno fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa gambe levate. Quando io poi tra l'altro ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare 2 volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi. Quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi. Ci abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato 2 drink, e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco,
0: esatto,
2: è...
0: forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come... come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio diciamo che alle volte sento qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece no, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene viene partorita,
2: un po' come la scultura, no?
0: Sì,
2: che
0: esatto.
2: C'è il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
2: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo anche quelli li fai da solo, perché comunque ce ne sono, mi hai detto due, io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
2: Quale?
0: Credo quello di Come il mare.
2: No, Come il mare non ha un video, che allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ecco, forse qual è il punto.
2: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music manager, e mi aveva detto guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io come tutte le cose nella mia vita aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare.
1: Ti capisco.
2: Tant'è che poi dopo mi contatta dopo qualche mese una ragazza del corso che mi fa ciao guarda i link non ne andava nessuno tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa, guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa guarda io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto no guarda vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda. il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare e lui mi dice guarda sare, perché io gli spiego le mie idee, dico guarda io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio che è bellissimo. Lui mi fa, ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento, c'è una canzone che si intitola Cartoline, e poi col senno di poi stia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia, vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea, se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai, in quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio, e poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
2: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove
0: le cartoline
1: piove
0: maestrale.
1: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
2: esatto.
1: No.
0: È come il mare, vabbè.
2: Beh, okay.
0: Il mare
2: si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque, certo. Sono una

0: unirle anche,
1: Certo.
0: forse è stato propizio.
1: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello, bello, bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
1: Può
0: uscendo.
1: essere, può
2: Quella
1: essere.
2: sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto Maestrale.
0: Maestrale.
2: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
1: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea, io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stata proposta questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa, cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto, quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo,
2: Bellissima.
1: che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere, quella
2: Un po' di
1: sensazione.
2: abbiocco.
1: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone. E io avevo scritto questa canzone appositamente. E scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori. E quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso, sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
2: Bello,
0: E quindi
2: poetico.
1: Maestrale. E poi Maestrale, sì.
0: Molto bene. Allora ascoltiamo Maestrale di Designia.

così a toccare le stelle, la luna coi suoi oblò, e una voce ci chiama dalle coste.

0: No, no, questa è stata proprio lunga, è stata sentita
1: Però.
0: lunga, ma perché stiamo ghiacciando in
1: Esatto, in
0: realtà.
1: realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal design del futuro, visto che.
0: Oltre al futuro di ieri sera, che...
1: Esatto,
0: Esatto.
1: oltre al famoso viaggiatore nel tempo che se
2: Esatto.
1: vuole è ancora in
2: È ancora in
1: tempo.
2: tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edonée, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Sì, allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date. Se riuscissi a farne di più l'anno prossimo, ne sarei molto felice. E possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci.
1: Possibilmente evitando Torino, ma non perché sia
2: No,
1: qualcosa contro Torino
2: no,
1: in sé,
2: Torino
1: ma per la
2: vorrei tornarci.
1: distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco. Mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente. E mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
1: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatori, sì, poi appunto.
1: Bello.
2: Ma poi io
1: Prendiamo
2: mi.
1: una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e
2: Sì, ma
1: sintetizzatore.
2: sì, ma più che altro in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba
1: Un
2: lì.
1: po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché mi dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve. Questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
1: Va bene, direi che.
0: Possiamo parlare di cartoline.
1: Esatto.
2: Ok, Cartolina è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è stata durata 4 anni. E che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti, ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che, come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare. Quindi credo che non sia da vedere come un fallimento. Poi, appunto, se uno ricasca sempre negli stessi errori. E quindi, in questo caso, questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona che, di cui. Non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, però non con nostalgia, ma col fatto di dire
0: è stato parte della mia vita,
2: è stato parte della mia vita, ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
1: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo piccola. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
1: ed è anche quello con il video studiato molto,
2: esatto,
1: bene. Quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
0: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
1: esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
0: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
1: Fan numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre.
0: Cioè...
2: non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
1: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, vedete, tanto merito suo anche che comunque si sostiene il progetto, quindi... se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
0: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Un saluto alle madri, allora.
0: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo per

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

festa, vi salutiamo tutti. Spiritiamo per la paura, che dovete essere, che vi svegli col sole, si chiama con...

ho ancora la forza che serve a camminare, picchiare ancora contro per non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno.